alla musica grande.

la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Ben Dates e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: La musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta,

0: Radio Alta.
1: Sono le 7.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
0: Radio Alta. La musica grande.
4: Radio Alta. Alta Play.
2: Torna Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternativa americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: il tepore di un caldo che ti entra dentro.
1: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
0: Questo è Facchi Camini e Stufe.
1: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
0: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
1: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
5: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

Fly Yesterday. Questo è un successo degli anni Ottanta.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti, esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo! Su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta, nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

In Still, Karol G e Bruno Mars intrecciano due mondi, la sensibilità latina di lei e l'eleganza soul di lui. Il brano nasce come una confessione a cuore aperto, dove la produzione di Derek Whitmore costruisce un ambiente intimo, fatto di dettagli, silenzi e piccoli gesti che raccontano più delle parole. Mars firma gli arrangiamenti vocali, portando la canzone in una dimensione calda e cinematografica, mentre Karol G aggiunge quella luce emotiva che la contraddistingue. Un incontro artistico che parla di presenza, di cura, di ciò che resta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Karol G e Bruno Mars, Still.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 90.

0: Musica grande. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
3: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
6: Radio Alta.

adesso alziamo il ritmo con le Cat's Eye e Animal. Un pop fresco, energico e decisamente contagioso, tratto dal loro nuovo EP Wild. Il brano porta anche la firma di Ed Sheeran, mentre alla produzione troviamo Omer Fedi e Blake Zlatkin. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cat's

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
2: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
1: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
3: Affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
6: Pellicceria Castelli, oltre alla vendita, ti offre il servizio di custodia estiva, pulitura, riparazione, rimessa a modello dei tuoi capi di pelliccia, montone e imbottiti con pelo. Inoltre, pellicce di visone provenienti da Spilate, scontate del 40%. Pellicceria Castelli si trova a Zanica alle porte di Bergamo. www.pellicceriacastelli.it.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
7: Play Yesterday, gli anni 80.

La musica grande degli anni Ottanta. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni Ottanta.

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Valduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Musica grande.
5: Radio Alta.
0: Radio Alta.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Charlie Gear torna insieme a Cat Burns con Small Talk, un brano che racconta quelle conversazioni leggere che nascondono emozioni molto più profonde. La produzione di Evan Miles punta su chitarre pulite e dettagli pop, creando un'atmosfera intima dove le due voci si incastrano con naturalezza, trasformando un dialogo quotidiano in una storia da ascoltare. Per nuovi suoni su Radio Alta, Charlie Gear e Cat Burns, Small Talk.

0: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
1: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
2: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
1: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
2: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
3: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
4: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Bonjour, pardon.
1: Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion, Bonjour, Pardon, Merci.
2: Je ne prends que la couleur que la lumière lui donne. Quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui parle.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot, spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349. Sabato orario continuato.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scavi. Ancora attenzione nei cieli del Baltico. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo, due jet militari di Mosca ieri hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter italiani della missione NATO. Nelle stesse ore la Premier Meloni in visita a Oslo ha ribadito: Putin provoca, ma noi non dobbiamo reagire. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, lo scrive il New York Times citando fonti vicine ai colloqui. L'Italia è pronta a usare la Marina Militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto controllo dei ribelli yemeniti Houthi filo iraniani, diventato ora cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto, verifiche sulla necessità di un passaggio in Parlamento prima del via libera ufficiale. Papa Leone è atteso questo pomeriggio alle 18 nella Basilica di San Giovanni in Laterano per presiedere l'Assemblea diocesana che aprirà ufficialmente il nuovo anno pastorale. Come è accaduto già lo scorso anno, il pontefice incontrerà e pregherà con i rappresentanti di tutte 334 le parrocchie della diocesi. Ancora piogge temporali oggi in estensione dal nord al centro-sud per il passaggio di una perturbazione atlantica. Ieri un'infiltrazione sotto un lucernaio ha determinato la caduta di acqua sulla teca che custodisce il bacco del Caravaggio agli Uffizi di Firenze. Per fortuna non c'è da registrare nessun danno. I poliziotti della squadra mobile di Catania hanno smantellato un'attività criminale specializzata nella realizzazione di armi con stampanti 3D. Il laboratorio è stato allestito da un cittadino di 27 anni a San Giovanni La Punta. I poliziotti hanno trovato la stampante 3D professionale a resina corredata da 7 flaconi di liquidi e resine utilizzate appunto per la produzione. La Juventus si riscatta in Europa League dopo la falsa partenza in campionato. Ieri sera i bianconeri hanno travolto un modesto NEC 5-0. Spalletti può esultare per i primi gol dei suoi attaccanti. Prima di chiudere la tendenza della borsa di Milano, abbiamo un FTSE MIB che dovrebbe aprire ancora con il segno meno.
0: Spot, spot.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
0: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta.
0: Play Yesterday, gli anni 80.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 16 al 29 settembre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Birra non filtrata Poretti, bottiglia da 660 ml, a soli 70 centesimi. Offerte valide dal 16 al 29 settembre.
0: Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.

Stella Lefty ci porta in una storia che profuma di attese, di passi lenti e di sentimenti che crescono senza chiedere permesso. Boston diventa una città rifugio, un luogo dove l'amore si nasconde tra le luci dei palazzi e le strade bagnate. La sua voce, morbida e vicina, racconta un legame che resiste alla distanza, che torna ogni volta, che sa essere dolce anche quando fa un po' male. Una canzone che non si ascolta, si sente. Su Radio Alta, Stella Lefty, Boston.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Radio Alta. Sono le 10 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Tragico incidente sul lavoro nel primo pomeriggio a Romano di Lombardia. Marco Meazza, un 56enne residente a Fontanella, è morto dopo essere stato colpito alla testa da un albero mentre era impegnato nella pulizia degli argini di una sorgiva. L'incidente è avvenuto poco dopo le 14 al fontanile Armandi, lungo la strada che da Romano porta verso Covo. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava lavorando insieme a un collega, quest'ultimo si trovava su un macchinario mentre la vittima era a terra. Durante le operazioni un albero l'avrebbe colpito alla testa. Per il 56enne non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Sul posto i soccorsi del 118, anche con l'elisoccorso, i vigili del fuoco, gli operatori di ATS e la polizia locale della Bassa Bergamasca Orientale, cui sono affidati gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Cambiamo argomento. Pare essere un avanzamento ad andamento lento quello del cantiere per il raddoppio della linea ferroviaria Bergamo-Ponte San Pietro. Sentiamo Massimo Sonzogni.
2: Avanza lentamente, molto lentamente, il cantiere di Rete Ferroviaria Italiana per il raddoppio dei binari lungo i 6 chilometri tra il capoluogo e Ponte San Pietro. Un intervento che sta costringendo da tempo a pesanti disagi, in particolare dal punto di vista viabilistico. Al ponte ferroviario di Via San Bernardino, a Bergamo, tre operai sono impegnati negli scavi per la posa dei pali che dovranno sostenere la struttura allargata. Due, invece, quelli presenti sempre in zona al ponte di Via dei Caniana. Qui una trivella è in funzione mentre si è in attesa della ricostruzione dell'infrastruttura ferroviaria. Restando tra Via Moroni e Via dei Caniana si notano due ruspe in manovra, sei gli operai in quest'area di cantiere. Arrivando poi a costeggiare Via Finazzi, ecco spuntare un'altra trivella e tre persone al lavoro. Oltre, soltanto terreno spianato, qualche segno delle lavorazioni e delle strutture che dovranno sostenere la nuova linea elettrica. Niente di più. Sempre a Bergamo, deserta invece, è l'area del passaggio a livello della Trucca, dove il cantiere pare essere ancora in fase embrionale. Poche, inoltre, le tracce del sottopasso tra via Martin Luther King e via Carducci. I lavori sono in ritardo di 2 anni. A Longuelo, dove la linea passa sotto la bretella che collega l'asse interurbano alla Rondò, sono 5 gli operai addetti alle opere di sostegno delle pareti che costeggiano il sedime ferroviario. Fino all'ex passaggio a livello di via Fermi a Curno, dove agli scavi stanno lavorando altre 4 persone, una lunga distesa di cumuli di terra, mezzi e materiali. Avvicinandosi alla fine del tracciato, i macchinari e i lavoratori diventano sempre più rari, con il vecchio sedime ricoperto dalle erbacce. Dopo il passaggio a livello di via Roma non si vedono né uomini né mezzi. Il cantiere non è fermo, è vero, ma qualche dubbio sorge sul suo livello di avanzamento e sulla possibilità di rispettare la nuova data fissata per la fine dei lavori, spostata al 31 dicembre 2026.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
4: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale.

0: professionale nel campo del benessere.
1: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
0: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te. Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next? Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
0: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
3: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 90.
4: Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso.
5: Alta Play Yesterday.

tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità, per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde. La natura in ogni contesto.
2: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
5: Resta alta l'attenzione dopo che ieri due jet russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania, allontanati da due Eurofighter italiani decollati nell'ambito della missione NATO. Nelle stesse ore la Premier Meloni in visita a Oslo ha affermato: Putin provoca, ma noi non dobbiamo reagire. L'Italia è pronta a usare la Marina Militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti filo-iraniani Houthi, diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto, verifiche sulla necessità del passaggio di discussione in Parlamento. Il Pentagono starebbe valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. Lo riporta l'NBC citando alcune fonti secondo le quali la riduzione potrebbe riguardare un terzo dell'intero contingente statunitense in Europa, circa 25.000 unità. Seggi aperti in Russia da oggi e fino al prossimo 20 settembre per eleggere i rappresentanti della Duma di Stato e altre cariche elettive. Si tratta del primo voto dall'inizio della guerra in Ucraina, scontata la vittoria del partito del presidente Putin. Le votazioni per il rinnovo dei 450 seggi della Duma, la Camera Bassa del Parlamento, si concluderanno domenica alle 18. I poliziotti della squadra mobile di Catania hanno smantellato un'attività criminale specializzata nella realizzazione di armi con stampanti 3D. Il laboratorio è stato allestito da un cittadino italiano a San Giovanni la Punta, dove i poliziotti hanno trovato la stampante professionale a resina corredata da 7 flaconi di liquidi utilizzati per la produzione. Papa Leone atteso nel pomeriggio alle 17.30 nella Basilica di San Giovanni in Laterano per presiedere l'Assemblea diocesana che aprirà ufficialmente il nuovo anno pastorale. Come accaduto già lo scorso anno, il pontefice incontrerà e pregherà con i rappresentanti di tutte le 330 chiese della diocesi. Potrete seguire l'evento in diretta su TV 2000. La Juve si riscatta in Europa League. Ieri sera batte un modesto NEC 5-0. È tutto per questa edizione Flash.
0: Spot, spot.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
0: Radio Alta, la musica grande.
11: Radio Alta.
12: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357 349 79. Sabato orario continuato.
0: La musica grande.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
0: Esplode l'energia di Sienna Spyro con Great Expectation. Un singolo vibrante costruito su beat elettronici e una produzione tagliente firmata Liam Carter. Con il mix di Elena Marlow che spinge il suono dritto in avanti. Un'anticipazione potente del nuovo album pensata per chi ama le atmosfere indie pop più audaci. Per nuovi suoni su Radio Alta, Sienna Spyro, Great Expectation.

sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Radio Alta. Sono le 11 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Tragico incidente sul lavoro nel primo pomeriggio a Romano di Lombardia. Marco Meazza, un 56enne residente a Fontanella, è morto dopo essere stato colpito alla testa da un albero mentre era impegnato nella pulizia degli argini di una sorgiva. L'incidente è avvenuto poco dopo le 14 al fontanile Armandi, lungo la strada che da Romano porta verso Covo. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava lavorando insieme a un collega, quest'ultimo si trovava su un macchinario mentre la vittima era a terra. Durante le operazioni un albero lo avrebbe colpito alla testa. Per il 56enne non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Sul posto i soccorsi del 118, anche con l'elisoccorso, i vigili del fuoco, gli operatori di ATS e la polizia locale della Bassa Bergamasca Orientale, cui sono affidati gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Per una buona notizia, la neurologia dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo entra nella classifica dei 150 migliori ospedali al mondo per specialità, pubblicata dal settimanale Newsweek, e va ad aggiungersi alle altre 4 unità della struttura cittadina già presenti nel prestigioso elenco. Sentiamo. Con la neurologia salgono a 5 le unità dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo a essere presenti tra i World's Best Specialized Hospitals, la classifica dei 150 migliori ospedali al mondo per specialità che ogni anno è pubblicata da Newsweek. Oltre all'ingresso più recente vengono confermate la cardiologia, che guadagna 15 posizioni rispetto al 2025 e diventa settima a livello nazionale, la pneumologia, che scala altrettante posizioni a livello mondiale e mantiene il nono posto in Italia, la gastroenterologia, che passa dal 123esimo al 110esimo posto, confermando il settimo nazionale, e la cardiochirurgia, che si posiziona al 127esimo posto mondiale rispetto al 110esimo dello scorso anno e mantiene il decimo posto tra le strutture italiane. Tornando alla neurologia, quella dell'ospedale cittadino è una delle sole 6 strutture italiane presenti nella classifica per questa specialità ed è centro di riferimento per numerose patologie neurologiche complesse. Tra le aree di eccellenza, i trattamenti avanzati dell'ictus, la stimolazione cerebrale profonda, trattamenti innovativi per l'epilessia e le cefalee, ma anche il monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio, i percorsi multidisciplinari e le terapie specialistiche. Nel 2025 sono stati circa 900 i pazienti ricoverati. All'attività assistenziale è affiancata quella della ricerca clinica, con un centro di ricerche neurologiche autorizzato anche a condurre sperimentazioni su nuovi farmaci e trattamenti.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
2: Solo da Iperal. Dal 16 al 29 settembre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Birra non filtrata Poretti, bottiglia da 660 ml, a soli 70 centesimi. Offerte valide dal 16 al 29 settembre.
3: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: La musica grande degli anni 70.
1: È la musica, musica ribelle.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

Kamrad torna con Love Sober, un singolo che mescola pop elettronico e scrittura diretta, raccontando la lucidità che arriva quando si sceglie di restare presenti. La produzione, firmata da Jonas Marquardt, punta su beat puliti e un arrangiamento essenziale che mette in risalto la voce e l'emotività del brano. Un nuovo capitolo che conferma la crescita dell'artista tedesco. Per nuovi suoni su Radio Alta, Kamrad, Love Sober.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
1: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
2: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
1: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: In studio Ugo Scali, attacco nella notte in Arabia Saudita contro la base aerea di Taif, oggetto di diversi raid dove è presente personale italiano. Non ci sono nostri militari coinvolti, ma nell'attacco è stato colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base. Lo ha fatto sapere stamane il ministro della difesa Crosetto, che ha seguito nella notte tutti gli sviluppi della vicenda. E l'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea, proprio per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto controllo dei ribelli Houthi filo-iraniani diventato cruciale con il blocco ancora in corso a Hormuz. Lo ha annunciato Crosetto. Verifiche sulla necessità di un passaggio in Parlamento. Intanto una petroliera è stata colpita nelle ultime ore da un proiettile non identificato mentre transitava nelle acque dello stretto di Hormuz. Seggi aperti in Russia da oggi e fino al 20 settembre per eleggere i rappresentanti della Duma e per altre cariche elettive. Si tratta del primo voto dall'inizio della guerra in Ucraina, scontata la vittoria del partito del presidente Vladimir Putin. Votazioni per il rinnovo dei 450 seggi della Camera Bassa del Parlamento russo si concluderanno domenica alle 18. Il Pentagono valuta un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. Lo riporta l'ABC, citando alcune fonti locali, secondo le quali la riduzione potrebbe riguardare un terzo dell'intero contingente statunitense dispiegato in Europa, ovvero circa 25.000 unità. Altre fonti hanno riferito che non è escluso un taglio anche maggiore. Se il piano fosse attuato, sarebbe la più significativa riduzione in Europa dai tempi della guerra fredda. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo per le autovetture fino a 80 kW e per i motocicli. La Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal Consiglio dei Ministri è una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare con questa iniziativa campagna elettorale. È tutto per questa edizione flash.
0: Spot, spot.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
0: Radio Alta, la musica grande.
10: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni Ottanta.
1: Hey, now just get in and close the door.

0: Radio Alta. Spot, spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde. La natura in ogni contesto.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta.

Rossi, con testo finale firmato insieme a Gianluca Burzese, Più forte di te mostra l'anima più diretta e luminosa del progetto. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa. Più

0: If you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: Dal 21 settembre si accende il tuo mattino con Colazione con Radio Alta e Teo Mangione.
2: È proprio così. Si riparte dalle 7 alle 9
1: su Radio Alta e Bergamo TV. Informazione locale, rubriche, energia e gli aggiornamenti in tempo reale delle sentinelle di Radio Alta. La colazione che ti sveglia davvero ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 7.
2: 21 settembre dalle 7. Vi aspetto.
3: Radio Alta. Sono le 12.

esterni. I tagli sul bollo di auto e moto a Bergamo, tesoretto di 57 milioni. Lo stop alla spesa sui veicoli di piccola cilindrata deciso dal governo interessa 370.000 proprietari in provincia, un risparmio che coinvolge 2 famiglie su 3. I portoghesi sugli autobus, l'evasione vale oltre 8 milioni, senza biglietti sui mezzi, sanzioni mai pagate, l'impatto dei dati regionali sul bacino di Bergamo, sulle linee extraurbane un passeggero su 7 non paga. We'll be right back.

0: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura del telegiornale La Cronaca, tragico incidente sul lavoro nel pomeriggio di ieri a Romano di Lombardia. Marco Meazza, 56 anni, residente a Fontanella, è morto dopo essere stato colpito alla testa da un albero mentre era impegnato nella pulizia degli argini di una sorgiva. L'incidente è avvenuto poco dopo le 14 alla Fontanile Armandi, lungo la strada che da Romano porta verso Covo. L'uomo stava lavorando insieme ad un collega ed era impegnato a supervisionare i lavori di manutenzione del fontanile quando un albero è improvvisamente caduto, travolgendolo. Per il 56enne non c'è stato purtroppo nulla da fare, morto sul colpo. Sul posto i soccorritori del 118, anche con l'eli soccorso, i vigili del fuoco e gli operatori di ATS e la polizia locale della bassa bergamasca orientale, cui sono affidati gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Saranno celebrati domani mattina alle 10.45 a Masano i funerali del piccolo Darek, il bimbo di 9 anni che ha perso la vita in un incidente mentre viaggiava sull'auto guidata dalla mamma.
1: Saranno celebrati sabato alle 10.45 nella parrocchiale di Masano, frazione di Caravaggio, i funerali di Darek Chesney, il bambino di 9 anni morto nel pomeriggio di mercoledì mentre era in auto con la mamma, e il fratellino di 6 anni in viaggio verso casa. In occasione delle esequie, il comune di Caravaggio ha proclamato il lutto cittadino. Restano intanto serie le condizioni di madre e figlio sottoposti a delicati interventi chirurgici all'ospedale Papa Giovanni. I medici nutrono speranze. La procura, che come già anticipato aprirà un fascicolo con l'ipotesi di accusa di omicidio stradale e lesioni a carico della mamma di Darek, Federica Casa, potrebbe disporre anche una perizia cinematica per chiarire le circostanze dell'incidente che è costato la vita al bambino. La donna, insegnante alla primaria Mozzi di Treviglio, era alla guida di una Mercedes quando a 2 chilometri da casa, all'altezza di una curva, l'auto è finita fuori strada. Non risultano segni di frenata, non si esclude che a causare l'incidente possa essere stato un malore. Le comunità di Masano, dove vivevano la mamma e i due bimbi, e di Treviglio, dove Federica è a casa e insegna, si stringono al padre dei bimbi ed ex marito della donna che vive nel Cremasco e ai familiari di Federica, giunti a Caravaggio da Modica, in provincia di Ragusa, dove vivono. In occasione delle esequie, la famiglia ha chiesto di non comprare fiori, ma di destinare eventuali offerte all'oratorio di Masano, che Darek frequentava con il fratellino, partecipando con entusiasmo alle attività. Per la serata di venerdì alle 21 è stato organizzato un momento di preghiera nella parrocchiale della frazione.
0: Cambiamo argomento, lo stop al bollo su utilitarie e motocicli in Bergamasca determina un tesoretto consistente di 57 milioni di euro. Sentiamo i particolari nel servizio.
2: Il fisco inserisce la retromarcia e per le tasche dei bergamaschi si preannuncia una svolta da quasi 57 milioni di euro. Con il recente via libera del Consiglio dei Ministri al decreto sul contenimento dei costi e sulla revisione fiscale, dal 2027 scatta lo stop definitivo al bollo auto per utilitarie, auto di media cilindrata fino agli 80 kW e motocicli. Un'esenzione riservata al primo veicolo di proprietà che promette di dare un taglio netto ad una delle spese fisse più odiate dagli automobilisti in una provincia ad altissima densità motoristica dove spostarsi per lavoro necessità è la norma quotidiana. I numeri del territorio parlano chiaro, incrociando i dati del parco veicolare ACI e del Ministero delle Infrastrutture con le strettoie della nuova norma che esclude flotte aziendali, leasing e seconde vetture, la platea reale dei beneficiari in terra aerobica si attesta attorno ai 370.000 proprietari. Tradotto in termini sociali, la misura andrà a impattare direttamente sui bilanci di ben 2 famiglie bergamasche su 3. Con un costo medio stimato in circa 154 euro a veicolo per questa categoria di mezzi, il calcolo della liquidità recuperata è presto fatto. Nelle tasche dei bergamaschi rimarranno complessivamente quasi 57 milioni di euro all'anno. Una vera e propria boccata d'ossigeno per ammortizzare le stangate dell'inflazione e del caro carburante.
0: Contrariamente a quanto previsto, è rinviata l'apertura della strada della Valle Serina, rimasta chiusa a causa di uno smottamento a fine agosto.
3: Non aprirà venerdì 18 settembre la strada provinciale della Val Serina, anzi continua a rimanere chiusa la SP27 nel tratto compreso tra Algua e la località Rosolo in direzione Serina, chiusa da fine agosto per uno smottamento che ha coinvolto la carreggiata. La decisione è arrivata a seguito dei recenti

0: i sopralluoghi dei tecnici della provincia di Bergamo che hanno evidenziato la presenza di alcuni blocchi instabili pronti a minacciare la carreggiata. Per garantire l'incolumità degli automobilisti, lo stop alla circolazione si è reso inevitabile. Il cantiere proseguirà senza sosta fino al prossimo 9 ottobre. Nel frattempo la viabilità locale è stata completamente deviata sui percorsi alternativi segnati in loco, garantendo comunque il collegamento con i comuni della parte alta della valle. Un disagio necessario per mettere in sicurezza un'arteria fondamentale per il territorio. La situazione resta monitorata giorno per giorno con l'obiettivo di riaprire la strada nei tempi previsti.
1: La neurologia dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo entra nella classifica dei 150 migliori ospedali al mondo per specialità, pubblicata dal settimanale Newsweek, e va ad aggiungersi ad altre 4 unità della struttura cittadina già presenti in questo prestigioso elenco. Sentiamo.
2: Con la neurologia salgono a 5 le unità dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo a essere presenti tra i World's Best Specialized Hospitals, la classifica dei 150 migliori ospedali al mondo per specialità che ogni anno è pubblicata da Newsweek. Oltre all'ingresso più recente vengono confermate la cardiologia, che guadagna 15 posizioni rispetto al 2025 e diventa settima a livello nazionale, la pneumologia, che scala altrettante posizioni a livello mondiale e mantiene il 9° posto in Italia, la gastroenterologia, che passa dal 123° al 110° posto, confermando il 7° nazionale, e la cardiochirurgia, che si posiziona al 127° posto mondiale rispetto al 110° dello scorso anno e mantiene il 10° posto tra le strutture italiane. Tornando alla neurologia, quella dell'ospedale cittadino è una delle sole 6 strutture italiane presenti nella classifica per questa specialità ed è centro di riferimento per numerose patologie neurologiche complesse. Tra le aree di eccellenza, i trattamenti avanzati dell'ictus, la stimolazione cerebrale profonda, trattamenti innovativi per l'epilessia e le cefalee, ma anche il monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio, i percorsi multidisciplinari e le terapie specialistiche. Nel 2025 sono stati circa 900 i pazienti ricoverati. All'attività assistenziale è affiancata quella della ricerca clinica, con un centro di ricerche neurologiche autorizzato anche a condurre sperimentazioni su nuovi farmaci e trattamenti.
1: E ci colleghiamo con Alfonso Ciccone, direttore della neurologia del Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Benvenuto e congratulazioni.
3: Grazie, buongiorno.
1: Allora, a cosa si deve questo importante traguardo?
3: Si deve ai 4 pilastri fondamentali della nostra neurologia, in parte già illustrati dal servizio, cioè noi abbiamo un grosso impegno sulle malattie neurologiche acute, siamo in rete col territorio, in particolare per l'ictus, che riusciamo a far rilevare qui in tempi sufficientemente rapidi da avere modo di riaprire i vasi che si chiudono. Poi il secondo pilastro sono le malattie autoimmuni, c'è una tradizione qui a Bergamo, siamo riferimento sia per la sclerosi multipla che per la miastenia grave, dove utilizziamo terapie innovative. Il terzo pilastro riguarda le malattie croniche, anche qui c'è un grande impegno, in particolare su malattia di Alzheimer, malattia di Parkinson, sulle cefalee, che sono anche una malattia cronica. E il quarto, infine, è la neurofisiopatologia, cioè quella branca della neurologia che si occupa dei segnali elettrici del cervello, dei nervi e del muscolo. Noi attraverso questi esami riusciamo a fare non solo diagnosi, ma questo tipo di esame viene utilizzato per il monitoraggio in sala operatoria, quindi interventi di alta complessità vengono seguiti dai neurofisiologi in sala operatoria. Questo è il risultato del fatto che la nostra neurologia è inserita in un ospedale ad alta complessità, dove il rapporto in doppio senso con le altre specialità è fondamentale.
1: Senta, facendo un focus, un breve naturalmente focus sulle malattie neurodegenerative come il Parkinson, l'Alzheimer, ricordiamo tra l'altro che lunedì è proprio la giornata internazionale, quante persone si stima siano colpite sul territorio bergamasco?
3: Parliamo di numeri molto alti perché sono malattie ad alta prevalenza, soprattutto nella fascia che va dai 60 anni in su. Nel territorio bergamasco sono più di 4.000 persone affette da malattia di Parkinson e più di 10.000 affette da malattia di Alzheimer, quindi veramente tante, veramente i numeri importanti che richiedono un grosso impegno da parte nostra.
1: C'è un messaggio di incoraggiamento da dare ai caregiver, anche insomma immaginando il futuro, grazie soprattutto immagino alla ricerca.
3: Ma il messaggio anche qui è su più fronti. Da un lato noi vorremmo, stiamo costruendo uno sportello unico per i caregiver, le famiglie, i malati, in modo che un paziente affetto a malattia di Alzheimer possa avere in un unico luogo le risposte per i servizi che offre sul territorio. Nel contempo cerchiamo di essere presenti sul territorio, quindi il neurologo si stacca dall'ospedale e va a fare anche visite per queste malattie nelle case di comunità, quindi in luoghi lontani dall'ospedale Papa Giovanni. E poi il secondo fronte sono le terapie innovative. Adesso la nuova era è di queste terapie che sono in grado di ridurre l'amiloide, una proteina che si deposita nel cervello. Sono terapie che sono efficaci nel ridurre l'amiloide, non altrettanto efficaci nel migliorare gli aspetti clinici, infatti non sono ancora state rese rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma sono estremamente interessanti perché queste terapie per la prima volta affrontano la causa di malattia, quindi abbiamo delle terapie che potrebbero modificare il decorso di malattia e siamo molto speranzosi. E per conto nostro noi ci stiamo attrezzando per fare in modo di avere diagnosi precisa di malattia di Alzheimer. Oggi abbiamo una serie di biomarker sia sul sangue che sul liquor che sul cervello e siamo in grado di fare queste diagnosi sofisticate anche presso il nostro ospedale.
1: Quindi queste sono le novità che riguardano anche il nostro ospedale.
3: Assolutamente, e quindi facendo questa diagnosi precoce con i biomarker dovremmo essere in grado di essere pronti per le nuove terapie che sono in arrivo. E qui si apre poi tutto il fronte della ricerca, perché noi stiamo anche facendo ricerca in questo ambito, siamo anche sede di sperimentazione di nuovi farmaci.
1: Senta, abbiamo detto che lunedì è la giornata internazionale dell'Alzheimer, ma oggi si celebra la giornata della SLA, sclerosi laterale amiotrofica, una malattia appunto neurodegenerativa, la cui diagnosi avviene normalmente tra i 50 e i 70 anni, e il centro proprio SLA del Papa Giovanni, riferimento provinciale in materia, segue 180 pazienti con circa 40 nuove diagnosi l'anno, e quindi l'importanza della vicinanza dei pazienti, della vicinanza delle famiglie. Stiamo vedendo appunto Porta San Giacomo che sarà illuminata di verde, domenica l'associazione sarà al quadriportico del Senterone per la vendita solidale del vino della ricerca, il cui ricavato andrà a finanziare l'attività dell'associazione. Ho approfittato della sua presenza, professore, proprio per così ricordare anche questo importante appuntamento, perché davvero la ricerca è fondamentale in tutte le patologie, soprattutto quelle che risultano sempre più aggressive e colpiscono sempre più, l'abbiamo detto, anche giovani, perché purtroppo ci sono casi anche nella fattispecie dell'Alzheimer che colpiscono anche persone prima, insomma, del raggiungimento della terza età. Quindi davvero grazie, esatto. E complimenti davvero per questo importante traguardo, e quindi ci auguriamo appunto di portare avanti l'impegno del Papa Giovanni, e speranzosi che le cose che ci ha detto possano realizzarsi rapidamente. Grazie, buon lavoro.
3: Grazie a voi, grazie ancora.
1: Ed ora cambiamo nuovamente argomento, torniamo ad occuparci degli autobus, ma in questo caso per chi sale senza biglietto.
0: Quasi un passeggero su sette sale sui mezzi pubblici lombardi senza pagare il biglietto. Dalle corse urbane che attraversano Porta Nuova e tram della linea T1 per la Valseriana, fino ai bus extraurbani diretti verso le valli e la pianura, la piaga dell'evasione tariffaria si conferma un'emorragia finanziaria pesante per il sistema della mobilità locale. A tracciare le dimensioni del fenomeno è l'indagine condotta da Basco e T Consulting insieme agli specialisti della controlleria Olacec. Incrociando i bilanci aziendali con un campione di oltre 1 milione di viaggiatori controllati in Lombardia, lo studio attesta un tasso di evasione strutturale che supera il 14%, cifra che a livello regionale genera un buco complessivo di oltre 137 milioni di euro l'anno. Sebbene la rete urbana di Bergamo mostri storicamente una tenuta migliore, con una media stimata di un passeggero senza biglietto ogni 13 o 14 sulle linee TB, l'effetto combinato con le tratte extraurbane di valli e pianura pesa sui bilanci locali. Proiettando l'analisi su un intero bacino di Bergamo, che rappresenta circa il 6% del volume di trasporto pubblico lombardo tra le reti di ATB, TEB e le linee provinciali, l'impatto economico complessivo per il territorio supera gli 8 milioni di euro all'anno.
1: Nel dettaglio, il mancato acquisto di biglietti e abbonamenti sottrae direttamente alle aziende della provincia circa oltre 3 milioni di ricavi tariffari, cui si aggiungono oltre 300.000 euro di IVA evasa. La voce più critica riguarda però la fase successiva alla sanzione. Bene il 54,6% dei verbali emessi finisce in uno stato di insolvenza permanente, generando una voragine locale da oltre 4 milioni di euro in multe mai riscosse. È stata inaugurata nel cuore monumentale di Città Alta, al termine di un complesso intervento di restauro, l'aula picta del luogo che nel Medioevo fu la sala delle udienze dei vescovi di Bergamo.
4: Interamente dipinta da affreschi realizzati alla fine del XIII secolo, un ciclo tra i più completi del 200 lombardo, la sala picta è un pezzo di storia che completa il Museo Bernareggi. Un anno e mezzo di lavori per riportare all'antico splendore questi affreschi unici che fanno da cornice alla particolare funzione del luogo. Attorno alla figura del vescovo si svolgeva la vita spirituale, politica, economica, amministrativa e giudiziaria locale. Grazie alle raffigurazioni del ciclo pittorico che accostano scene della vita di Cristo ad elementi escatologici e richiami al tema della giustizia e del buon governo della città, ispirato ai principi evangelici. Si tratta di un completamento di un percorso di recupero di un tesoro artistico della nostra terra riproposto nel Museo Bernareggi in Città Alta.
5: L'anno scorso l'abbiamo inaugurato il 27 settembre, quest'anno a distanza di un anno inauguriamo il restauro degli affreschi della Picta. È vero, è il momento conclusivo del completamento del museo, però è stato anche il momento iniziale per molti versi, cioè quando abbiamo pensato al nuovo museo siamo partiti esattamente dalla Picta, cioè dalla valorizzazione di questo luogo splendido, anche affascinante, pieno di storia, che possiamo dire rappresenta un po' il cuore pulsante del museo.
4: Il taglio del nastro della nuova sala è anche un modo per festeggiare un anno di attività del Museo Diocesano.
6: Abbiamo chiamato questo primo anniversario Bernareggi 365, con l'idea di un museo che accompagni i visitatori 365 giorni all'anno. L'idea è quella di un museo per tutti e quindi la declinazione con linguaggi diversi per i diversi pubblici delle varie iniziative che Fondazione Bernareggi porta avanti, non solo dentro il museo, ma un museo che si apre alla città e al territorio con diversi progetti territoriali e con diversi progetti che vorremmo nascessero in collaborazione con gli enti locali, con le parrocchie, con i musei parrocchiali e con tutti coloro che si occupano di cultura nel nostro territorio.
1: Pagamenti delle imprese, Bergamo è virtuosa, almeno così sembra dallo studio della CGA di Mestre.
7: Le piccole imprese soffrono per i ritardi nei pagamenti, ma Bergamo si conferma tra i territori più virtuosi d'Italia. Secondo l'ultimo report della CGA di Mestre, la provincia bergamasca conquista il secondo posto a livello nazionale per puntualità delle transazioni tra privati, subito dietro Sondrio e davanti a Belluno e Lecco, inserendosi nel primato della Lombardia che guida le regioni italiane, con oltre la metà delle fatture saldate in tempo. Nel resto del paese la situazione rimane però critica. A livello nazionale soltanto il 21% delle grandi imprese private salda i conti entro la scadenza contrattuale, sfruttando i lunghi tempi di attesa come leva finanziaria a costo zero a spese dei fornitori più piccoli. Parallelamente persiste il paradosso della pubblica amministrazione. Pur avendo ridotto i tempi medi di pagamento a poco più di 27 giorni per centrare gli obiettivi del PNRR, il debito commerciale totale ha raggiunto la cifra record di oltre 64 miliardi di euro, pari al 2,8% del PIL. Questo accumulo di arretrati posiziona l'Italia al primo posto nell'Unione Europea come peggior pagatore pubblico, dato che lo Stato salda con maggiore rapidità le nuove fatture, ma lascia scoperto circa un quarto degli importi totali dovuti. Per salvaguardare la tenuta finanziaria della filiera, la CGA chiede maggiore trasparenza sui tempi di saldo dei grandi gruppi industriali e premi fiscali per chi rispetta le scadenze stabilite.
1: Acconciatori ed estetisti, comparto in salute, ma aumentano gli abusivi.
7: Dalle storiche botteghe artigiane alle moderne barberie che hanno ridefinito la cura dell'immagine maschile fino all'esplosione dei centri dedicati all'estetica avanzata. Il settore del benessere in provincia di Bergamo mostra una vitalità straordinaria e continua a trasformarsi per intercettare i nuovi bisogni dei cittadini, pur dovendo fare i conti con la spina del fianco dell'abusivismo e del ricambio generazionale. I dati della Camera di Commercio tracciano il profilo di un comparto in salute, incardinato sulla microimpresa e sul valore del lavoro manuale. Nella Bergamasca si contano 1.797 imprese di acconciatura, con una schiacciante prevalenza di ditte individuali, entrate in una fase di costante rilancio grazie soprattutto al fenomeno dei saloni maschili. Ancor più marcata è la traiettoria dell'estetica. I saloni di bellezza hanno registrato un balzo del 35% nell'ultimo decennio. A fare da contraltare a questo dinamismo c'è però l'ombra costante della concorrenza sleale. Il fenomeno dell'abusivismo trova oggi terreno fertile sui social network e sulle piattaforme digitali, dove operatori privi di abilitazione e di tutele igienico-sanitarie offrono prestazioni a domicilio fuori da ogni controllo, un danno enorme per chi rispetta le regole. Per tutelare la solidità della filiera e favorire l'ingresso dei giovani, che spesso abbandonano il percorso dopo gli studi, Confartigianato Bergamo sollecita l'approvazione del disegno di legge Ancorotti, una riforma pensata per introdurre sanzioni più rigide contro l'irregolarità, regolamentare l'affitto di poltrona e cabina e dare respiro ad una delle colonne portanti dell'artigianato aerobico.
1: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
8: Ben ritrovati i nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato in miglioramento in Lombardia, non mancheranno appunto nubi alternate a schiarite con temperature massime fino ai 26-27 gradi. Sole poi ovunque protagonista nella giornata di domenica con valori massimi in rialzo fino ai 28 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sulla provincia di Bergamo per la giornata di sabato. Avremo il passaggio di un po' di nuvolosità sui monti, maggiori schiarite in pianure con temperature massime molto miti. Poi nella giornata di domenica avremo ovunque spazi assolati con cieli sereni o poco velati e temperature massime nuovamente in rialzo fino ai 27-28 gradi. Infine, per quanto riguarda la tendenza prevista per le prossime giornate, potremo avere un po' di variabilità poi per l'avvio della nuova settimana con tempo poi in miglioramento. Ma come sempre questa è solo una tendenza, per cui per dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Anche quest'anno, dal 1 al 30 di ottobre, si svolgerà la campagna Nastro Rosa, proposta dalla LILT nazionale per la prevenzione del tumore al seno. La sezione di Bergamo della Lega Italiana per la lotta contro i tumori mette a disposizione 352 visite senologiche gratuite riservate alle donne di età inferiore ai 45 anni e superiore ai 74, che saranno erogate in 13 realtà sanitarie. Le prenotazioni saranno aperte dal lunedì 21 settembre sul sito legatumoribg.it. per dare evidenza all'iniziativa, il 1 di ottobre saranno illuminati di rosa alcuni monumenti a Bergamo e in provincia. Il 1 di ottobre la LILT Bergamo sarà presente anche a Creativa in fiera a Bergamo. In concomitanza con l'inaugurazione del nuovo anno associativo delle ACLI di Bergamo e della Settimana della Pace, gli Intilimani tornano a Bergamo con un concerto unico che riproporrà i brani più iconici e conosciuti del gruppo latino-americano. L'appuntamento è al Teatro Serassi di Villa Dalmè sabato prossimo alle 20:45 sul palco gli storici fondatori del gruppo insieme ad alcuni musicisti che si sono uniti nel corso della loro storia. Nella parte finale del concerto interverrà Elio Biffi, noto esecutore e ricercatore di musica popolare. Siamo in chiusura di questa edizione del telegiornale. Vi ricordo i modi per comunicare con noi attraverso il nostro indirizzo di posta elettronica, redazione @bergamotv.it, la nostra pagina Facebook Bergamo TV. Grazie di averci seguito fin qui e a tra poco.
9: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
10: Solo da Iperal. Dal 16 al 29 settembre, 50 prodotti scontati del 50%.
11: Un esempio? Birra non filtrata Poretti, bottiglia da 660 ml a soli 70 centesimi. Offerte valide dal 16 al 29 settembre.
12: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
9: Radio Alta, Bergamo è in onda. Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

Radio Attica. Radio Attica. Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
1: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
2: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
1: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
0: Radio Alta. La

2022 pubblicano a sorpresa Street of Dreams, primo singolo dal nuovo album in arrivo dopo 9 anni. Il brano, prodotto da Jackknife Lee, mantiene l'inconfondibile sound di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Il videoclip è stato girato a Città del Messico, tra riprese improvvisate e l'aiuto di una famiglia del posto che ha ospitato la band sul proprio balcone. Street of Dreams è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme di streaming. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2, Street of Dreams.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. La musica grande di Radio Alta. Massima rotazione.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV.

0: Radio Alta. Sono le 12:58 minuti. Radio Alta, il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura del telegiornale La Cronaca, tragico incidente sul lavoro nel pomeriggio di ieri a Romano di Lombardia. Marco Meazza, 56 anni, residente a Fontanella, è morto dopo essere stato colpito alla testa da un albero mentre era impegnato nella pulizia degli argini di una sorgiva. L'incidente è avvenuto poco dopo le 14 alla Fontanile Armandi, lungo la strada che da Romano porta verso Covo. L'uomo stava lavorando insieme ad un collega ed era impegnato a supervisionare i lavori di manutenzione del fontanile quando un albero è improvvisamente caduto, travolgendolo. Per il 56enne non c'è stato purtroppo nulla da fare, morto sul colpo. Sul posto i soccorritori del 118, anche con l'eli soccorso, i vigili del fuoco e gli operatori di ATS e la polizia locale della bassa bergamasca orientale, cui sono affidati gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Saranno celebrati domani mattina alle 10:45 a Masano i funerali del piccolo Darek, il bimbo di 9 anni che ha perso la vita in un incidente mentre viaggiava sull'auto guidata dalla mamma.
2: Saranno celebrati sabato alle 10:45 nella parrocchiale di Masano, frazione di Caravaggio, i funerali di Darek Chesney, il bambino di 9 anni morto nel pomeriggio di mercoledì mentre era in auto con la mamma, e il fratellino di 6 anni in viaggio verso casa. In occasione delle esequie, il comune di Caravaggio ha proclamato il lutto cittadino. Restano intanto serie le condizioni di madre e figlio sottoposti a delicati interventi chirurgici all'ospedale Papa Giovanni. I medici nutrono speranze. La procura, che come già anticipato aprirà un fascicolo con l'ipotesi di accusa di omicidio stradale e lesioni a carico della mamma di Darek, Federica Casa, potrebbe disporre anche una perizia cinematica per chiarire le circostanze dell'incidente che è costato la vita al bambino. La donna, insegnante alla primaria Mozzi di Treviglio, era alla guida di una Mercedes quando, a 2 chilometri da casa, all'altezza di una curva, l'auto è finita fuori strada. Non risultano segni di frenata, non si esclude che a causare l'incidente possa essere stato un malore. Le comunità di Masano, dove vivevano la mamma e i due bimbi, e di Treviglio, dove Federica è a casa e insegna, si stringono al padre dei bimbi ed ex marito della donna che vive nel Cremasco e ai familiari di Federica, giunti a Caravaggio da Modica, in provincia di Ragusa, dove vivono. In occasione delle esequie, la famiglia ha chiesto di non comprare fiori, ma di destinare eventuali offerte all'oratorio di Masano, che Darek frequentava con il fratellino, partecipando con entusiasmo alle attività. Per la serata di venerdì alle 21 è stato organizzato un momento di preghiera nella parrocchiale della frazione.
1: Cambiamo argomento, lo stop al bollo su utilitarie e motocicli in Bergamasca.

0: promette di dare un taglio netto ad una delle spese fisse più odiate dagli automobilisti, in una provincia ad altissima densità motoristica dove spostarsi per lavoro o necessità è la norma quotidiana. I numeri del territorio parlano chiaro: incrociando i dati del parco veicolare ACI e del Ministero delle Infrastrutture con le strettoie della nuova norma che esclude flotte aziendali, leasing e seconde vetture, la platea reale dei beneficiari in terra aerobica si attesta attorno ai 370.000 proprietari. Tradotto in termini sociali, la misura andrà a impattare direttamente sui bilanci di ben 2 famiglie bergamasche su 3. Con un costo medio stimato in circa 154 euro a veicolo per questa categoria di mezzi, il calcolo della liquidità recuperata è presto fatto. Nelle tasche dei bergamaschi rimarranno complessivamente quasi 57 milioni di euro all'anno. Una vera e propria boccata d'ossigeno per ammortizzare le stangate dell'inflazione e del caro carburante. Contrariamente a quanto previsto, è rinviata l'apertura della strada della Valle Serina, rimasta chiusa a causa di uno smottamento a fine agosto.
1: Non aprirà venerdì 18 settembre la strada provinciale della Val Serina, anzi continua a rimanere chiusa la SP27 nel tratto compreso tra Algua e la località Rosolo in direzione Serina, chiusa da fine agosto per uno smottamento che ha coinvolto la carreggiata. La decisione è arrivata a seguito dei recenti sopralluoghi dei tecnici della provincia di Bergamo che hanno evidenziato la presenza di alcuni blocchi instabili pronti a minacciare la carreggiata. Per garantire l'incolumità degli automobilisti, lo stop alla circolazione si è reso inevitabile. Il cantiere proseguirà senza sosta fino al prossimo 9 ottobre. Nel frattempo la viabilità locale è stata completamente deviata sui percorsi alternativi segnati in loco, garantendo comunque il collegamento con i comuni della parte alta della valle. Un disagio necessario per mettere in sicurezza un'arteria fondamentale per il territorio. La situazione resta monitorata giorno per giorno con l'obiettivo di riaprire la strada nei tempi previsti.
0: La neurologia dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo entra nella classifica dei 150 migliori ospedali al mondo per specialità, pubblicata dal settimanale Newsweek, e va ad aggiungersi ad altre 4 unità della struttura cittadina già presenti in questo prestigioso elenco. Sentiamo.
2: Con la neurologia salgono a 5 le unità dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo a essere presenti tra i World's Best Specialized Hospitals, la classifica dei 150 migliori ospedali al mondo per specialità che ogni anno è pubblicata da Newsweek. Oltre all'ingresso più recente vengono confermate la cardiologia, che guadagna 15 posizioni rispetto al 2025 e diventa settima a livello nazionale, la pneumologia, che scala altrettante posizioni a livello mondiale e mantiene il 9° posto in Italia, la gastroenterologia, che passa dal 123° al 110° posto, confermando il 7° nazionale, e la cardiochirurgia, che si posiziona al 127° posto mondiale rispetto al 110° dello scorso anno e mantiene il 10° posto tra le strutture italiane. Tornando alla neurologia, quella dell'ospedale cittadino è una delle sole 6 strutture italiane presenti nella classifica per questa specialità ed è centro di riferimento per numerose patologie neurologiche complesse. Tra le aree di eccellenza, i trattamenti avanzati dell'ictus, la stimolazione cerebrale profonda, trattamenti innovativi per l'epilessia e le cefalee, ma anche il monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio, i percorsi multidisciplinari e le terapie specialistiche. Nel 2025 sono stati circa 900 i pazienti ricoverati. All'attività assistenziale è affiancata quella della ricerca clinica, con un centro di ricerche neurologiche autorizzato anche a condurre sperimentazioni su nuovi farmaci e trattamenti.
0: Ed ora cambiamo nuovamente argomento, torniamo ad occuparci degli autobus, ma in questo caso per chi sale senza biglietto. Quasi un passeggero su 7 sale sui mezzi pubblici lombardi senza pagare il biglietto. Dalle corse urbane che attraversano Porta Nuova e tram della linea T1 per la Val Seriana fino ai bus extraurbani diretti verso le valli e la pianura, la piaga dell'evasione tariffaria si conferma un'emorragia finanziaria pesante per il sistema della mobilità locale. A tracciare le dimensioni del fenomeno è l'indagine condotta da Basco IT Consulting insieme agli specialisti della controlleria Olacec. Incrociando i bilanci aziendali con un campione di oltre 1 milione di viaggiatori controllati in Lombardia, lo studio attesta un tasso di evasione strutturale che supera il 14%, cifra che a livello regionale genera un buco complessivo di oltre 137 milioni di euro l'anno. Sebbene la rete urbana di Bergamo mostri storicamente una tenuta migliore, con una media stimata di un passeggero senza biglietto ogni 13 o 14 sulle linee TB, l'effetto

0: combinato con le tratte extraurbane di valli e pianura pesa sui bilanci locali. Proiettando l'analisi su un intero bacino di Bergamo, che rappresenta circa il 6% del volume di trasporto pubblico lombardo, tra le reti di ATB, TEB e le linee provinciali, l'impatto economico complessivo per il territorio supera gli 8 milioni di euro all'anno. Nel dettaglio, il mancato acquisto di biglietti e abbonamenti sottrae direttamente alle aziende della provincia circa oltre 3 milioni di ricavi tariffari, cui si aggiungono oltre 300.000 euro di IVA evasa. La voce più critica riguarda però la fase successiva alla sanzione. Bene il 54,6% dei verbali emessi finisce in uno stato di insolvenza permanente, generando una voragine locale da oltre 4 milioni di euro in multe mai riscosse.
1: È stata inaugurata nel cuore monumentale di Città Alta, al termine di un complesso intervento di restauro, l'aula Picta, del luogo che nel Medioevo fu la sala delle udienze dei vescovi di Bergamo.
2: Interamente dipinta da affreschi realizzati alla fine del XIII secolo, un ciclo tra i più completi del 200 lombardo, la sala Picta è un pezzo di storia che completa il Museo Bernareggi. Un anno e mezzo di lavori per riportare all'antico splendore questi affreschi unici che fanno da cornice alla particolare funzione del luogo. Attorno alla figura del vescovo si svolgeva la vita spirituale, politica, economica, amministrativa e giudiziaria locale. Grazie alle raffigurazioni del ciclo pittorico che accostano scene della vita di Cristo ad elementi escatologici e richiami al tema della giustizia e del buon governo della città, ispirato ai principi evangelici. Si tratta di un completamento di un percorso di recupero di un tesoro artistico della nostra terra riproposto nel Museo Bernareggi in Città Alta.
3: L'anno scorso l'abbiamo inaugurato il 27 settembre, quest'anno a distanza di un anno inauguriamo il restauro degli affreschi della Picta. È vero, è il momento conclusivo del completamento del museo, però è stato anche il momento iniziale per molti versi, cioè quando abbiamo pensato al nuovo museo siamo partiti esattamente dalla Picta, cioè dalla valorizzazione di questo luogo splendido, anche affascinante, pieno di storia, che possiamo dire rappresenta un po' il cuore pulsante del museo.
2: Il taglio del nastro della nuova sala è anche un modo per festeggiare un anno di attività del Museo Diocesano.
4: Abbiamo chiamato questo primo anniversario Bernareggi 365, con l'idea di un museo che accompagni i visitatori 365 giorni all'anno. L'idea è quella di un museo per tutti e quindi la declinazione con linguaggi diversi per i diversi pubblici delle varie iniziative che Fondazione Bernareggi porta avanti, non solo dentro il museo, ma un museo che si apre alla città e al territorio con diversi progetti territoriali e con diversi progetti che vorremmo nascessero in collaborazione con gli enti locali, con le parrocchie, con i musei parrocchiali e con tutti coloro che si occupano di cultura nel nostro territorio.
5: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo.
6: Dal 21 settembre si accende il tuo mattino con colazione con Radio Alta e Teo Mangione.
5: È proprio così. Si riparte dalle 7 alle 9
6: su Radio Alta e Bergamo TV. Informazione locale, rubriche, energia e gli aggiornamenti in tempo reale delle sentinelle di Radio Alta. La colazione che ti sveglia davvero ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7.
5: 21 settembre dalle 7. Vi aspetto. Tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
7: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Come sempre il più cordiale saluto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta ed il benvenuto anche al nostro ospite quotidiano Enrico Mazza. Come stai innanzitutto?
8: Bene, grazie Fabrizio, grazie per l'invito, buongiorno a tutti.
7: Ecco perché ti ho convocato, perché ieri ho letto sulla pagina di Corner, come sempre, il tuo editoriale dedicato alla realtà economica della nostra squadra. Ho letto anche un post poi sulla pagina di Corner che riguarda il ranking, ma ne parleremo dopo perché poi se no dalla regia si arrabbiano. Cristian Fulgosi e Renato Pedretti che ringrazio, c'è l'articolo, c'è l'intervista di Matteo Spini con Gaetano. Vinceremo col bel gioco, l'Atalanta ha tanta qualità, l'Atalanta ha tanta qualità, con che sì possiamo giocare insieme. Io ti coinvolgo anche durante gli appuntamenti con Radio Alta, nel pre, nell'intervallo o nel dopo gara, Enrico. E ultimamente non mi sembri poi così convinto, non mi dai delle certezze, vedo che sorridi.
8: Sì, sì, ma anche all'interno di Corner o anche tramite comunque relazioni a me vicine, a volte sono stato un po' criticato di eccesso di pessimismo in questo inizio di stagione e me ne rendo conto, faccio anche mea culpa, però del resto cerco di essere sincero con me stesso innanzitutto e con chi ha il piacere poi di ascoltarmi. E al momento sinceramente grandi motivi di ottimismo non ne vedo. Mi riferisco magari anche a un concetto che tu mi hai fatto un po' il leitmotiv nella tua trasmissione e hai fatto anche bene, che è quello della pazienza. E il concetto della pazienza mi è anche vicino, perché seguendo i mercati finanziari la pazienza è un elemento prioritario. Però sai, la pazienza va anche sposata a dei progressi, a dei miglioramenti, a un percorso di crescita che sinceramente fino ad oggi nell'Atalanta non ho visto. A me sembra che la quarta giornata sia stata molto simile alla prima, se non addirittura alla prima di Conference. Quindi venendo alle parole dell'intervista che ho letto di prima mattina e mi hanno anche abbastanza colpito, l'Atalanta ha tanta qualità, siamo pronti per sbocciare, benissimo, però ecco, bisogna che poi tutto questo venga tramutato sul campo, perché se no la pazienza rimane un concetto totalmente astratto, questo mi sento di dire. E domenica sera c'è una partita importantissima, vorrei vedere anche, cioè far vedere anche il lato Juventus, perché per loro è ancora più importante di noi, e quindi dobbiamo essere consapevoli di cosa ci aspetta sabato. Poi ci saranno addirittura due weekend di sosta, quindi partita veramente importantissima
7: domenica sera alle 18, lo ricordiamo, a beneficio dei nostri radioascoltatori. Sai che poi la regia, quando tu parli di pazienza, va a recuperare addirittura l'etimologia di questo termine dal greco pathos, hai capito? La capacità interiore di tollerare e sopportare difficoltà, ritardi, dolori o contrarietà mantenendo la calma e la serenità. Lo dico anche a un amico che mi scrive all'una di notte, io poi ricevo i messaggi, dialogo con tanto piacere, Gianluigi Zucchetti, che ha detto forse c'è un po' troppo pessimismo, era riferito anche a te? Cosa mi ha scritto Gianluigi Zucchetti?
8: Probabile. Faccio ammenda.
7: Ecco, devi fare ammenda. Enrico, ritorniamo all'intervista con Gaetano, che mi sembra molto molto interessante. Grazie a Matteo Spini, la trovate a pagina 46 dell'Eco di Bergamo, perché c'è un concetto che mi ha colpito. I registi sono attualmente una merce rara. Andrea Iannotta, che ieri era a Torino a spiare la vecchia signora, mi dice, c'è Douglas Luiz, però un vero regista la Juventus non ce l'ha, non lo so, il Bologna non ce l'ha, la Fiorentina ha Fagioli, mi dice Franco Bologna, insomma è diventata una merce rara, il Pirlo di una volta, cito un esempio recente.
8: Sì, diciamo che forse magari il ruolo si è anche evoluto, oggi magari il regista può essere anche semplicemente un centrocampista dai piedi buoni che faccia girare la palla. Questo secondo me è l'esigenza di molte squadre, compresa l'Atalanta. Quindi Gaetano queste caratteristiche le ha, non ti dico però quelli che sono un po' i mugugni, frequentando lo stadio dove spesso gioca pochi palloni, spesso si fa anche vedere poco, diciamoci le cose come stanno, nei primi 15 minuti di Atalanta-Cagliari, che si ha conquistato forse più palloni lui in un quarto d'ora che non il nostro Gaetano nelle precedenti partite. Con questo assolutamente non voglio demotivare o distruggere il calciatore, che a me piace. Spesso nella seconda parte della partita viene anche fuori, e questo è un lato estremamente positivo. Io ne ho apprezzato soprattutto anche i recuperi difensivi, i salvataggi che a volte fa, e peraltro forse proprio nel secondo tempo col Cagliari sono mancati. Quindi però ripeto, bisogna che adesso si concretizzino dei miglioramenti anche magari nella personalità, che
7: ecco
8: forse...
7: questo è un concetto importante, ma lo stesso Gaetano lo ammette. Poi noi abbiamo Sarri, Maurizio Sarri mi piace tantissimo per la sua onestà intellettuale, che è un po' una merce rara, se vogliamo, a livello di calcio internazionale. Gaetano dice: siamo a buon punto, dobbiamo limare due o tre cose. Mi guardo in giro in allenamento e vedo un grande potenziale. Lui parla di Samardžić, di CDK, di Scamacca. Lui impazzisce addirittura per questi tre calciatori e per le loro caratteristiche e tecniche. Insomma, l'Atalanta ha tanta qualità, il punto di domanda è però quando la vedremo questa grande qualità, perché poi alla fin fine questa benedetta santa pazienza per molti è quasi agli sgoccioli. Tra l'altro, se me lo permetti, vado a recuperare anche un articolo che avevo intravisto sul Corriere di Bergamo con Marina Belotti, che saluto. Diamo fiducia a Sarri, ma dalle prossime partite vogliamo vedere il gioco, i tifosi a Zingonia. Non è questo il concetto basico, il concetto fondamentale, Enrico?
8: Sì, a costo di sembrare veramente troppo venale, io direi che più che vedere il gioco dobbiamo vedere i punti. Ti spiego un concetto che magari mi lega anche
7: sempre alla... matematico, proprio anche fuori dalla tua professione, caro Enrico Mazza.
8: No, ma perché il concetto di pazienza e di gioco se lo possono permettere poche squadre, se lo può permettere l'Udinese, il Sassuolo, che costruiscono squadre che possono far bene, sono tutti contenti, possono far male, gravitano sopra la salvezza e va comunque tutto bene. Chi avrà la pazienza di leggere l'articolo che appunto è uscito ieri su Corner scoprirà che l'Atalanta anche quest'anno ha investito 70 e passa milioni, diciamo pure 70, cifra tonda, nell'acquisto dei cartellini dei calciatori, quindi nella proprietà del calciatore. In questa cifra ovviamente si tiene conto di tutto l'acquisto di Rove, anche se temporalmente il riscatto avverrà l'anno prossimo. Cioè sono cifre importanti. Questo approfondimento, se mi permetti, spero che sia utile per chi lo legge, ma è stato utile anche per me, per definire che l'Atalanta quest'anno, come non mai, punta, almeno i numeri lo dicono, i numeri degli investimenti che ha fatto lo dicono, deve puntare a stare attaccata al treno delle prime sei posizioni. Poi è anche difficile oggi dire l'Europa League, la Conference e la Champions. Se andiamo a guardare le classifiche finali, a volte un punto, ribadisco un punto, separa la Champions dall'Europa League.
7: Beh, è successo l'anno scorso.
8: Bravo Fabrizio, tu sei sempre sul pezzo. E quindi è inutile dire puntiamo alla Champions o puntiamo all'Europa League o ci accontentiamo della Conference. Noi dobbiamo stare attaccati al treno delle prime sei, perché questo dice quello che ha fatto l'Atalanta non solo quest'anno, ma anche nei due anni precedenti. La qualità a cui si riferisce Gaetano è proprio anche qui, anche nei costi sostenuti. Quindi è per quello che mi permetto di dire, certo che siamo contenti di veder giocare bene, ma servono i punti, serve rimanere attaccati a quella classifica che ci piace tanto vedere.
7: Indubbiamente, anche perché poi i dati del campo sono abbastanza tristi, se vogliamo due punti in meno rispetto alla precedente gestione. Juric, vedo che annuisci. Volevo non citarlo questo dato perché mi ha un po' amareggiato, però mi sembra doveroso intellettualmente ricordarlo. Hai parlato del tuo articolo, Christian adesso lo propone, calcio e business, Atalanta, i conti del mercato e l'impatto che avranno sul bilancio, plusvalenze dai giovani gli stipendi in aumento, e c'è anche la foto di Cristiano Giuntoli con l'acquisto più oneroso della storia atalantina, vale a dire Rowe. Però caro Enrico, il calcio non è una scienza esatta. Cioè, Remo Traina mi ha scritto, un collega giornalista dell'Eco di Bergamo, mi scrive: da tifoso della Viola, io sono partito all'inizio del campionato entusiasta, 100 milioni spesi dalla mia società, 3 giornate, l'allenatore se ne va, 0 vittorie. Hai capito? Hai capito? Questa è la realtà poi, non si sogna, dati di fatto.
8: Assolutamente, l'Atalanta negli ultimi 3 anni ha un po' alzato l'asticella anche negli acquisti, e quindi l'acquisto, quando è oneroso, diventa anche, scusa il gioco un po' così che fa rima, diventa anche più pericoloso, perché poi se acquisti a poco sei sempre in tempo a gestire un acquisto magari non indovinato, se acquisti a tanto poi può diventare un problema. Rispetto al titolo che ha come sempre studiato Roberto Belinghieri, il titolo dice tutto, cioè noi abbiamo potuto investire grazie alle plusvalenze di Palestra e Anor, e qui ecco che magari viene il sorriso, siamo stati bravissimi, perché l'Atalanta è il club italiano più capace di avere relazioni con l'Inghilterra, con la Premier League. Tu oggi, se vuoi avere successo nel mercato, tu devi vendere in Inghilterra. Ecco, l'Atalanta con Palestra e Anor è stata maestra in questo, e non è una cosa così banale, perché io ho guardato tutte le trattative con l'Inghilterra, ci sono queste due favolose svolte dall'Atalanta, poi c'è stato il portiere del Parma, Suzuki, e Muaremovic del Sassuolo, che sono andati in Inghilterra. 4 calciatori, fine delle trasmissioni. Quindi non è che l'Inghilterra sia qui col carrello a comprarci calciatori. Quindi complimenti alla dirigenza atalantina, perché ha concluso queste operazioni magistrali, con dispiacere perché erano 2 giovani che avremmo visto volentieri, ma necessari per investire sul mercato.
7: Ringraziamo questo, anche il Chelsea, che sembra abbia pound e sterline da veramente delle volte da sprecare, perché hanno 40 calciatori nella loro rosa. Ultima considerazione, Enrico, anche perché il tempo vola, siamo quasi alla fine: ranking e dintorni, e anche lì poi chiaramente scateni un bel dibattito. Massimo Tengattini, è ancora prestissimo, siamo solo a settembre, Enrico, siamo favoriti, il Milan è favorito, la Juve è favorita, vinciamo tutti, poi siamo quarti.
8: Bravissimo. Sì, perché come sempre in estate sembra che le squadre europee ci siano tutte sotto, no? Soprattutto lasciamo perdere la Champions, che lo sappiamo che non è un nostro affare. Dall'altra parte, nelle altre coppe, pensa che gli italiani spadroneggeranno. Non è così. E allora ho mandato questo avviso: attenzione, perché i siti specializzati ci danno come probabilità di vittoria al 4º posto. E basta, ne prendiamo atto e speriamo di sovvertire questa previsione.
7: Ecco, il bar sport non fa parte della tua cultura, e la cosa mi fa particolarmente piacere, caro Enrico. Questi sono dati di fatto, addirittura favorito è il Brighton, che è quinto in Premier League, ecco. Aperta e chiusa parentesi. Io ti ringrazio, ti lascio ai tuoi numeri, ai tuoi conti, alle tue analisi finanziarie, e spero di rivederti presto.
8: Sì, spero che non ci sia stato solo pessimismo, insomma, che si possa guardare avanti.
7: Al limite poi ti scrivono sulla tua pagina di Corner, dove susciti sempre un grande dibattito. Buona giornata, grazie. E buon lavoro.
8: Grazie. Buon weekend a tutti, grazie Fabrizio.
7: Grazie Enrico Mazza, grazie a Cristiana Fulgosi in regia con Renato Pedretti. Domani abbiamo il tradizionale appuntamento con Xavier Iacobelli. Buona piovosa giornata a tutti.
5: Era tutto Atalanta News su Radio.

0: trasforma in una vera discoteca, il tuo salotto in una pista da ballo leggendaria. L'Odissea 2001. Saturday Night Fever. Solo pura musica anni 70. Saturday Night Fever. Lo ascolti su Radio Alta tutti i sabati dalle 22.
1: Spot, spot.
2: Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo! Su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Spot, spot.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
6: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
5: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
6: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.

0: Radio Alta. Sono le 13 e 59 minuti. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 16 al 29 settembre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Birra non filtrata Poretti, bottiglia da 660 ml, a soli 70 centesimi. Offerte valide dal 16 al 29 settembre.
2: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
3: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde, la natura in ogni contesto.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.

0: radio alza. La musica grande. Spot, spot.
1: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357-4979. Sabato orario continuato.
4: Radio Alta.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today, la musica grande di Radio Alta.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Spot, spot.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.

0: Spot. Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
2: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
1: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
2: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: La musica grande.
4: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew It.

0: Radio Alta. Sono le 15. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Tragico incidente sul lavoro nel pomeriggio di ieri a Romano di Lombardia. Marco Meazza, 56 anni, residente a Fontanella, è morto dopo essere stato colpito alla testa da un albero mentre era impegnato nella pulizia degli argini di una sorgiva. L'incidente è avvenuto poco dopo le 14 alla Fontanile Armandi, lungo la strada che da Romano porta verso Covo. L'uomo stava lavorando insieme ad un collega ed era impegnato a supervisionare i lavori di manutenzione del fontanile quando un albero è improvvisamente caduto, travolgendolo. Per il 56enne non c'è stato purtroppo nulla da fare, morto sul colpo. Sul posto i soccorritori del 118, anche con l'eli soccorso, i vigili del fuoco, gli operatori di ATS e la polizia locale della bassa bergamasca orientale, cui sono affidati gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Saranno celebrati domani mattina alle 10.45 a Masano i funerali del piccolo Darek, il bimbo di 9 anni che ha perso la vita in un incidente mentre viaggiava sull'auto guidata dalla mamma.
2: Saranno celebrati sabato alle 10.45 nella parrocchiale di Masano, frazione di Caravaggio, i funerali di Darek Chesney, il bambino di 9 anni morto nel pomeriggio di mercoledì mentre era in auto con la mamma e il fratellino di 6 anni in viaggio verso casa. In occasione delle esequie, il comune di Caravaggio ha proclamato il lutto cittadino. Restano intanto serie le condizioni di madre e figlio sottoposti a delicati interventi chirurgici all'ospedale Papa Giovanni. I medici

0: insegna, si stringono al padre dei bimbi ed ex marito della donna che vive nel cremasco e ai familiari di Federica, giunti a Caravaggio da Modica in provincia di Ragusa, dove vivono. In occasione delle esequie, la famiglia ha chiesto di non comprare fiori, ma di destinare eventuali offerte all'oratorio di Masano, che Darek frequentava con il fratellino, partecipando con entusiasmo alle attività. Per la serata di venerdì alle 21 è stato organizzato un momento di preghiera nella parrocchiale della frazione.
1: Stop al bollo su utilitarie e motocicli in Bergamasca determina un tesoretto consistente di 57 milioni di euro. Sentiamo i particolari nel servizio.
2: Il fisco inserisce la retromarcia e per le tasche dei bergamaschi si preannuncia una svolta da quasi 57 milioni di euro. Con il recente via libera del Consiglio dei Ministri al decreto sul contenimento dei costi e sulla revisione fiscale, dal 2027 scatta lo stop definitivo al bollo auto per utilitarie, auto di media cilindrata fino agli 80 kW e motocicli. Un'esenzione riservata al primo veicolo di proprietà che promette di dare un taglio netto ad una delle spese fisse più odiate dagli automobilisti. In una provincia ad altissima densità motoristica dove spostarsi per lavoro necessità è la norma quotidiana. I numeri del territorio parlano chiaro, incrociando i dati del parco veicolare ACI e del Ministero delle Infrastrutture con le strettoie della nuova norma che esclude flotte aziendali, leasing e seconde vetture, la platea reale dei beneficiari in terra aerobica si attesta attorno ai 370.000 proprietari. Tradotto in termini sociali, la misura andrà a impattare direttamente sui bilanci di ben due famiglie bergamasche su tre. Con un costo medio stimato in circa 154 euro a veicolo per questa categoria di mezzi, il calcolo della liquidità recuperata è presto fatto. Nelle tasche dei bergamaschi rimarranno complessivamente quasi 57 milioni di euro all'anno. Una vera e propria boccata d'ossigeno per ammortizzare le stangate dell'inflazione e del caro carburante.
3: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Radio Alta, Bergamo è in onda.
3: Spot, spot.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
7: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
8: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
10: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
11: Radio Alta.
3: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Cody Johnson apre una finestra su un'America fatta di silenzi, strade lunghe e pensieri che pesano. Horseback è una cavalcata lenta, quasi sospesa, dove ogni nota sembra arrivare da un ricordo che fa male e bene allo stesso tempo. La voce di Cody, ruvida e sincera, racconta la distanza, le scelte difficili, quel tipo di amore che resta anche quando la vita ti porta altrove. Un brano che non consola, accompagna. Su Radio Alta, Cody Johnson, Horseback.
1: He's a ranch hand in a pinch, man. Hotter than the red on a cattle brand. 'Cause she's a gold digger with a quick trigger. A cast iron skillet swinging lid flipper.

horseback. Now he's a buckskin, 15 hands, 5-time team rope champion.

0: want my horse back.
1: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
2: Solo da Iperal. Dal 16 al 29 settembre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Birra non filtrata Poretti, bottiglia da 660 ml, a soli 70 centesimi. Offerte valide dal 16 al 29 settembre.
3: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde, la natura in ogni contesto.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
1: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buonasera da Franco Rossi al microfono. La base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve, è stata oggetto nella notte di diversi attacchi. È stato colpito un Aerofight, un aereo italiano che si trovava all'interno. Non vi sono militari coinvolti italiani e non ci sono altri danni, lo conferma il ministro della difesa Crosetto. 111 milioni di elettori al voto in Russia fino a domenica per rinnovare 450 seggi della Duma, Camera Bassa del Parlamento di Mosca. Intanto in Ucraina la guerra non conosce soste.
6: Scontata l'ampia vittoria del partito di Putin a Russia Unita, mentre il mese scorso la Corte Suprema aveva escluso dalla consultazione il partito liberale Yabloko, contrario alla guerra. Delle 11 regioni elettorali russe, oggi le prime a votare sono state la penisola della Kamchatka e la Kuchotka sull'Oceano Pacifico. 1 milione i voti già espressi online, seggi aperti da oggi anche in Crimea e nelle regioni orientali dell'Ucraina occupate dall'esercito russo. Intanto nuovi pesanti attacchi aerei russi hanno colpito Kiev e varie altre zone del paese. A Zhytomyr si contano almeno 2 morti e 2 feriti, bombardato anche il porto di Odessa. E la Commissione europea ha proceduto all'esborso di 3 miliardi 300 milioni di euro per l'acquisto di materiale bellico da fornire all'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
5: La natura dell'aggressività russa e delle minacce in Europa sta cambiando, così il presidente francese Macron oggi durante l'incontro all'Eliseo con i candidati alle presidenziali e i leader dei partiti. Ha chiesto che venga elaborato un piano di protezione delle nostre francesi infrastrutture critiche per far fronte agli attacchi ibridi russi. E andiamo avanti con il giornale. A Roma uno studente di 13 anni di una scuola media ha coltellato una professoressa prima di colpire, le ha spruzzato dello spray urticante sul volto. L'insegnante è in ospedale ma non è in pericolo di vita. Il ragazzino aveva anche un cellulare collegato ad un social e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Lo ha fermato un suo compagno di scuola, ora è in caserma con i genitori. Un altro sacerdote è stato assassinato a colpi d'arma da fuoco in Messico. Si tratta di padre Román de la Cruz Hernández, 48 anni, parroco della chiesa di Santa Cruz a Huejutila, nello stato di Hidalgo. Il corpo del sacerdote, scrive l'agenzia SIR, è stato trovato il 15 settembre scorso per strada. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Sì. Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
1: Radio Alta, la musica grande.
13: Radio Alta.
1: Alta Play Yesterday.

0: Larga, grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Tanghetti, affari perfetti.
0: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
3: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
2: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
3: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
4: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta
5: Play Today. Nuovi suoni. Ariana Grande torna con una ballad che profuma di fragilità e desiderio. Hate That I Made You Love è un sussurro che diventa abbraccio. Voce morbida, melodia avvolgente e quel modo unico di raccontare l'amore quando è troppo grande per stare in una sola emozione. Un brano che accarezza, che confessa, che resta nel cuore come una lettera mai spedita. Su Radio Alta, Ariana Grande, Hate That I Made You Love.

0: Radio Alta. Sono le 15 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Contrariamente a quanto previsto, è rinviata l'apertura della strada della Valle Serina, rimasta chiusa a causa di uno smottamento a fine agosto.
2: Non aprirà venerdì 18 settembre la strada provinciale della Val Serina, anzi continua a rimanere chiusa la SP27 nel tratto compreso tra Algua e la località Rosolo in direzione Serina, chiusa da fine agosto per uno smottamento che ha coinvolto la carreggiata. La decisione è arrivata a seguito dei recenti sopralluoghi dei tecnici della provincia di Bergamo che hanno evidenziato la presenza di alcuni blocchi instabili pronti a minacciare la carreggiata. Per garantire l'incolumità degli automobilisti, lo stop alla circolazione si è reso inevitabile. Il cantiere proseguirà senza sosta fino al prossimo 9 ottobre. Nel frattempo la viabilità locale è stata completamente deviata sui percorsi alternativi segnati in loco, garantendo comunque il collegamento con i comuni della parte alta della valle. Un disagio necessario per mettere in sicurezza un'arteria fondamentale per il territorio. La situazione resta monitorata giorno per giorno con l'obiettivo di riaprire la strada nei tempi previsti.
1: La neurologia dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo entra nella classifica dei 150 migliori ospedali al mondo per specialità, pubblicata dal settimanale Newsweek, e va ad aggiungersi ad altre 4 unità della struttura cittadina già presenti in questo prestigioso elenco. Sentiamo.
3: Con la neurologia salgono a 5 le unità dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo a essere presenti tra i World's Best Specialized Hospitals, la classifica dei 150 migliori ospedali al mondo per specialità che ogni anno è pubblicata da Newsweek. Oltre all'ingresso più recente vengono confermate la cardiologia, che guadagna 15 posizioni rispetto al 2025 e diventa settima a livello nazionale, la pneumologia, che scala altrettante posizioni a livello mondiale e mantiene il 9° posto in Italia, la gastroenterologia, che passa dal 123° al 110° posto, confermando il 7° nazionale, e la cardiochirurgia, che si posiziona al 127° posto mondiale rispetto al 110° dello scorso anno e mantiene il 10° posto tra le strutture italiane. Tornando alla neurologia, quella dell'ospedale cittadino è una delle sole 6 strutture italiane presenti nella classifica per questa specialità ed è centro di riferimento per numerose patologie neurologiche complesse. Tra le aree di eccellenza, i trattamenti avanzati dell'ictus, la stimolazione cerebrale profonda, trattamenti innovativi per l'epilessia e le cefalee, ma anche il monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio, i percorsi multidisciplinari e le terapie specialistiche. Nel 2025 sono stati circa 900 i pazienti ricoverati. All'attività assistenziale è affiancata quella della ricerca clinica, con un centro di ricerche neurologiche autorizzato anche a condurre sperimentazioni su nuovi farmaci e trattamenti.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
0: E adesso ci sono Ariete e Angelina Mango con Che bella vita. È la loro prima collaborazione. Un pezzo nato da un'amicizia e dedicato a quegli incontri che quasi per caso diventano importanti. Scritto dalle due artiste e prodotto da Golden Ears, anticipa il nuovo album di Ariete, Tutti tornano a casa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ariete Angelina Mango.

0: Hit.
1: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
2: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
3: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
4: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato orario continuato.
1: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buonasera da Franco Rossi al microfono. Golfo Persico, la base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato in una missione, è stato oggetto nella notte di diversi attacchi. Colpito un velivolo italiano che si trovava all'interno della base. Non ci sono militari italiani coinvolti e non ci sono danni, lo conferma il ministro della difesa Crosetto. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, così il presidente francese Macron, che all'Eliseo ha invitato i leader dei partiti rappresentati in Parlamento e i vertici dell'intelligence ad una riunione dedicata al rapido deterioramento della situazione internazionale. Il leader francese annuncia tra l'altro un piano di protezione delle infrastrutture critiche. Scrutini già aperti per una parte dei 110 milioni di elettori che partecipano al voto in Russia fino a domenica per rinnovare 450 seggi della Duma, la Camera bassa del Parlamento di Mosca. Il presidente russo Putin ha già votato online. Ha tentato di filmare l'aggressione alla professoressa, il 13enne che stamane ha accoltellato la sua docente di lettere in una scuola media alla periferia di Roma. Il ragazzino avrebbe cercato di trasmettere l'attacco anche attraverso una videochiamata in diretta. Aveva ricevuto un debito e la odiava, spiegano gli studenti. Nella classifica mondiale delle migliori strutture sanitarie del mondo ci sono anche le eccellenze italiane.
6: Compaiono 42 ospedali italiani nella classifica mondiale delle migliori strutture sanitarie del mondo e 3 occupano addirittura un posto nella top 10. La graduatoria è suddivisa per specializzazioni. Il Policlinico Gemelli di Roma si è piazzato al terzo gradino del podio per ginecologia, l'ospedale Bambino Gesù al quarto per pediatria e l'Istituto Besta di Milano all'ottavo per neurologia. L'eccellenza del Policlinico Cattolico Agostino Gemelli si ritrova poi anche nei reparti di gastroenterologia ed endocrinologia, dove occupa rispettivamente l'undicesimo posto e il 29esimo. Tra gli ospedali italiani entrati nella classifica, la maggior parte si trova in Lombardia, a seguire Lazio, Piemonte, Campania, Toscana e Veneto. L'analisi si basa su un sondaggio online mondiale condotto tra maggio e luglio dello scorso anno, che ha valutato raccomandazioni dei professionisti e certificazioni delle strutture. Beatrice Bossi, linea allo studio.
5: Papa Leone è atteso alle 17:30 nella Basilica di San Giovanni in Laterano per l'Assemblea Diocesana che apre il nuovo anno pastorale. L'evento sarà trasmesso in diretta su TV 2000 stamane. All'udienza al Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV, il Pontefice ha ricordato non le guerre ma tessiture della pace e giusti equilibri producono civiltà. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
7: Radio Alta. La musica grande.
8: Radio Alta.
9: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 16 al 29 settembre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Birra non filtrata Poretti, bottiglia da 660 ml, a soli 70 centesimi. Offerte valide dal 16 al 29 settembre.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
1: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
3: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
1: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
0: Radio Alta. La musica grande.
4: Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chaka Khan.

0: Come on.
1: Show them.
2: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
3: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.

0: Radio Alta. Sono le 16 e 59 minuti. Spot, spot. La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde, la natura in ogni contesto.
1: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.

0: La musica grande. La musica grande. Radio alta. Spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo! Su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: La musica grande.
4: Radio Alta.
0: Radio Alta.
4: Alta Play.
5: Si balla con Jugel, insieme a Imael Angel e Ultranate, e il nuovo singolo Moving to the Sun. Uscito per Make the Girls Dance Records, il brano porta in pista un mix irresistibile di house e atmosfere latin, impreziosito dalla voce inconfondibile di Ultranate. Per nuovi suoni su Radio Alta, Jugel, Moving to the Sun.

0: Bimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Bimocar.it.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Livia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Sighet Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde, quello che

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. La musica grande di Radio Alta. Massima rotazione.

0: Radio Alta. Sono le 18. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Tragico incidente sul lavoro nel pomeriggio di ieri a Romano di Lombardia. Marco Meazza, 56 anni, residente a Fontanella, è morto dopo essere stato colpito alla testa da un albero mentre era impegnato nella pulizia degli argini di una sorgiva. L'incidente è avvenuto poco dopo le 14 alla Fontanile Armandi, lungo la strada che da Romano porta verso Covo. L'uomo stava lavorando insieme ad un collega ed era impegnato a supervisionare i lavori di manutenzione del fontanile quando un albero è improvvisamente caduto, travolgendolo. Per il 56enne non c'è stato purtroppo nulla da fare, morto sul colpo. Sul posto i soccorritori del 118, anche con l'eli soccorso, i vigili del fuoco e gli operatori di ATS e la polizia locale della bassa bergamasca orientale, cui sono affidati gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Saranno celebrati domani mattina alle 10.45 a Masano i funerali del piccolo Darek, il bimbo di 9 anni che ha perso la vita in un incidente mentre viaggiava sull'auto guidata dalla mamma.
2: Saranno celebrati sabato alle 10.45 nella parrocchiale di Masano, frazione di Caravaggio, i funerali di Darek Chesney, il bambino di 9 anni morto nel pomeriggio di mercoledì mentre era in auto con la mamma e il fratellino di 6 anni in viaggio verso casa. In occasione delle esequie, il comune di Caravaggio ha proclamato il lutto cittadino. Restano intanto serie le condizioni di madre e figlio sottoposti a delicati interventi chirurgici all'ospedale Papa Giovanni. I medici nutrono speranze. La procura, che come già anticipato aprirà un fascicolo con l'ipotesi di accusa di omicidio stradale e lesioni a carico della mamma di Darek, Federica Casa, potrebbe disporre anche una perizia cinematica per chiarire le circostanze dell'incidente che è costato la vita al bambino. La donna, insegnante alla primaria Mozzi di Treviglio, era alla guida di una Mercedes quando a 2 chilometri da casa, all'altezza di una curva, l'auto è finita fuori strada. Non risultano segni di frenata, non si esclude che a causare l'incidente possa essere stato un malore. Le comunità di Masano, dove vivevano la mamma e i due bimbi, e di Treviglio, dove Federica a casa insegna, si stringono al padre dei bimbi ed ex marito della donna che vive nel Cremasco e ai familiari di Federica, giunti a Caravaggio da Modica, in provincia di Ragusa, dove vivono. In occasione delle esequie, la famiglia ha chiesto di non comprare fiori, ma di destinare eventuali offerte all'oratorio di Masano, che Darek frequentava con il fratellino, partecipando con entusiasmo alle attività. Per la serata di venerdì alle 21 è stato organizzato un momento di preghiera nella parrocchiale della frazione.
1: Torniamo ad occuparci degli autobus, ma in questo caso per chi sale senza biglietto. Quasi un passeggero su 7 sale sui mezzi pubblici lombardi senza pagare il biglietto. Dalle corse urbane che attraversano Porta Nuova e tram della linea T1 per la Valseriana fino ai bus extraurbani diretti verso le valli e la pianura, la piaga dell'evasione tariffaria si conferma un'emorragia finanziaria pesante per il sistema della mobilità locale. A tracciare le dimensioni del fenomeno è l'indagine condotta da Basco e T Consulting insieme agli specialisti della controlleria Olacec. Incrociando i bilanci aziendali con un campione di oltre 1 milione di viaggiatori controllati in Lombardia, lo studio attesta un tasso di evasione strutturale che supera il 14%, cifra che a livello regionale genera un buco complessivo di oltre 137 milioni di euro l'anno. Sebbene la rete urbana di Bergamo mostri storicamente una tenuta migliore, con una media stimata di un passeggero senza biglietto ogni 13 o 14 sulle linee TB, l'effetto combinato con le tratte extraurbane di valli e pianura pesa sui bilanci locali. Proiettando l'analisi su un intero bacino di Bergamo, che rappresenta circa il 6% del volume di trasporto pubblico lombardo,

0: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
1: Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato in miglioramento in Lombardia, non mancheranno appunto nubi alternate a schiarite con temperature massime fino ai 26-27 gradi. Sole poi ovunque protagonista nella giornata di domenica con valori massimi in rialzo fino ai 28 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sulla provincia di Bergamo per la giornata di sabato. Avremo il passaggio di un po' di nuvolosità sui monti, maggiori schiarite in pianure con temperature massime molto miti. Poi nella giornata di domenica avremo ovunque spazi assolati con cieli sereni o poco velati e temperature massime nuovamente in rialzo fino ai 27-28 gradi. Infine, per quanto riguarda la tendenza prevista per le prossime giornate, potremo avere un po' di variabilità poi per l'avvio della nuova settimana con tempo poi in miglioramento, ma come sempre questa è solo una tendenza, per cui per dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Su Radio Alta arriva Rock Style, il viaggio definitivo tra i classici che hanno acceso tre generazioni dagli anni 70

0: da Iperal.
1: Dal 16 al 29 settembre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Birra non filtrata Poretti, bottiglia da 660 ml, a soli 70 centesimi. Offerte valide dal 16 al 29 settembre. Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next? Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
3: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta.
3: Alta Play Yesterday, gli anni 80.
5: Sweet dreams are made of this. Who am I?
0: Alta Play Yesterday.

le hit degli anni Ottanta. Altaplay Yesterday. Questo è un successo degli anni Ottanta.

Con Man of the House, Sky Newman racconta una storia che parte da lontano. Il peso delle responsabilità, le scelte che formano un carattere, la forza silenziosa che tiene insieme una famiglia. La produzione di Caleb Rivers scolpisce ogni parola, mentre la scrittura di Jade Holloway porta il brano in una dimensione intima e potente. Un singolo che anticipa un album pieno di verità e di vita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Sky Newman, Man of the House.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde, la natura in ogni contesto.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.

0: su Radio Alta. Il rock come piace a te. Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. Tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
1: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Come sempre il più cordiale saluto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta ed il benvenuto anche al nostro ospite quotidiano Enrico Mazza. Come stai innanzitutto?
2: Bene, grazie Fabrizio, grazie per l'invito, buongiorno a tutti.
1: Ecco perché ti ho convocato, perché ieri ho letto sulla pagina di Corner, come sempre, il tuo editoriale dedicato alla realtà economica della nostra squadra. Ho letto anche un post poi sulla pagina di Corner che riguarda il ranking, ma ne parleremo dopo perché poi se no dalla regia si arrabbiano Cristian Fulgosi e Renato Pedretti, che ringrazio. C'è l'articolo, c'è l'intervista di Matteo Spini con Gaetano. Vinceremo col bel gioco. L'Atalanta ha tanta qualità. L'Atalanta ha tanta qualità. Con che sì, possiamo giocare insieme. Io ti coinvolgo anche durante gli appuntamenti con Radio Alta, nel pre, nell'intervallo o nel dopo gara, Enrico. E ultimamente non mi sembri poi così convinto, non mi dai delle certezze, vedo che sorridi.
2: Sì, sì, ma anche all'interno di Corner o anche tramite comunque relazioni a me vicine, a volte sono stato un po' criticato di eccesso di pessimismo in questo inizio di stagione e me ne rendo conto, faccio anche mea culpa, però del resto cerco di essere sincero con me stesso innanzitutto e con chi ha il piacere poi di ascoltarmi. E al momento sinceramente grandi motivi di ottimismo non ne vedo. Mi riferisco magari anche a un concetto che tu ne hai fatto un po' il leitmotiv nella tua trasmissione e hai fatto anche bene, che è quello della pazienza. E il concetto della pazienza mi è anche vicino, perché seguendo i mercati finanziari la pazienza è un elemento prioritario. Però sai, la pazienza va anche sposata a dei progressi, a dei miglioramenti, a un percorso di crescita che sinceramente fino ad oggi nell'Atalanta non ho visto. A me sembra che la quarta giornata sia stata molto simile alla prima, se non addirittura alla prima di Conference. Quindi venendo alle parole dell'intervista che ho letto di prima mattina e mi hanno anche abbastanza colpito, l'Atalanta ha tanta qualità, siamo pronti per sbocciare, benissimo, però ecco, bisogna che poi tutto questo venga tramutato sul campo, perché se no la pazienza rimane un concetto totalmente astratto, questo mi sento di dire. E domenica sera c'è una partita importantissima, vorrei vedere anche, cioè far vedere anche il lato Juventus, perché per loro è ancora più importante di noi e quindi dobbiamo essere consapevoli di cosa ci aspetta sabato. Poi ci saranno addirittura due weekend di sosta, quindi partita veramente importantissima
1: domenica sera alle 18, lo ricordiamo, a beneficio dei nostri radioascoltatori. Sai che poi la regia, quando tu parli di pazienza, va a recuperare addirittura l'etimologia di questo termine dal greco pathos, hai capito? La capacità interiore di tollerare e sopportare difficoltà, ritardi, dolori o contrarietà mantenendo la calma e la serenità. Lo dico anche a un amico che mi scrive all'una di notte, io poi ricevo i messaggi, dialogo con tanto piacere, Gianluigi Zucchetti, che ha detto forse c'è un po' troppo pessimismo. Era riferito anche a te? Cosa mi ha scritto Gianluigi Zucchetti?
2: Probabile. Faccio ammenda.
1: Ecco, devi fare ammenda. Enrico, ritorniamo all'intervista con Gaetano, che mi sembra molto molto interessante. Grazie a Matteo Spini, la trovate a pagina 46 dell'Eco di Bergamo, perché c'è un concetto che mi ha colpito. I registi sono attualmente una merce rara. Andrea Iannotta, che ieri era a Torino a spiare la vecchia signora, mi dice: c'è Douglas Luiz, però un vero regista la Juventus non ce l'ha, non lo so, il Bologna non ce l'ha, la Fiorentina Fagioli, mi dice Franco Bologna. Insomma, è diventata una merce rara, il Pirlo di una volta, cito un esempio recente.
2: Sì, diciamo che forse magari il ruolo si è anche evoluto. Oggi magari il regista può essere anche semplicemente un centrocampista dai piedi buoni che faccia girare la palla. Questo secondo me è l'esigenza di molte squadre, compresa l'Atalanta. Quindi Gaetano queste caratteristiche le ha, non ti dico però quelli che sono un po' i mugugni, frequentando lo stadio dove spesso gioca pochi palloni, spesso si fa anche vedere poco, diciamoci le cose come stanno. Nei primi 15 minuti di Atalanta-Cagliari, che si ha conquistato forse più palloni lui in un quarto d'ora che non il nostro Gaetano nelle precedenti partite. Con questo assolutamente non voglio demotivare o distruggere il calciatore, che a me piace. Spesso nella seconda parte della partita viene anche fuori, e questo è un lato estremamente positivo. Io ne ho apprezzato soprattutto anche i recuperi difensivi, i salvataggi che a volte fa, e peraltro forse proprio nel secondo tempo col Cagliari sono mancati. Quindi però ripeto, bisogna che adesso si concretizzino dei miglioramenti anche magari nella personalità, che
1: ecco
2: forse...
1: questo è un concetto importante, ma lo stesso Gaetano lo ammette. Poi noi abbiamo Sarri. Maurizio Sarri mi piace tantissimo per la sua onestà intellettuale, che è un po' una merce rara, se vogliamo, a livello di calcio internazionale. Gaetano dice: siamo a buon punto, dobbiamo limare due o tre cose. Mi guardo in giro in allenamento e vedo un grande potenziale. Lui parla di Samardžić, di CDK, di Scamacca. Lui impazzisce addirittura per questi tre calciatori e per le loro caratteristiche e tecniche. Insomma, l'Atalanta ha tanta qualità, il punto di domanda è però quando la vedremo questa grande qualità, perché poi alla fin fine questa benedetta santa pazienza per molti è quasi agli sgoccioli. Tra l'altro, se me lo permetti, vado a recuperare anche un articolo che avevo intravisto sul Corriere di Bergamo con Marina Belotti, che saluto. Diamo fiducia a Sarri, ma dalle prossime partite vogliamo vedere il gioco, i tifosi a Zingonia. Non è questo il concetto basico, il concetto fondamentale, Enrico?
2: Sì, a costo di sembrare veramente troppo venale, io direi che più che vedere il gioco dobbiamo vedere i punti. Ti spiego un concetto che magari mi lega.
1: Sei sempre matematico, proprio anche fuori dalla tua professione, caro Enrico Mazza.
2: No, ma perché il concetto di pazienza e di gioco se lo possono permettere poche squadre. Se lo può permettere l'Udinese, il Sassuolo, che costruiscono squadre che possono far bene, sono tutti contenti, possono far male, gravitano sopra la salvezza e va comunque tutto bene. Chi avrà la pazienza di leggere l'articolo che appunto è uscito ieri su Corner, scoprirà che l'Atalanta anche quest'anno ha investito 70 e passa milioni, diciamo pure 70, cifra tonda, nell'acquisto dei cartellini dei calciatori, quindi nella proprietà del calciatore. In questa cifra ovviamente si tiene conto di tutto l'acquisto di Rove, anche se temporalmente il riscatto avverrà l'anno prossimo. Cioè sono cifre importanti. Questo approfondimento, se mi permetti, spero che sia utile per chi lo legge, ma è stato utile anche per me, per definire che l'Atalanta quest'anno, come non mai, punta almeno i numeri lo dicono, i numeri degli investimenti che ha fatto lo dicono, deve puntare a stare attaccata al treno delle prime sei posizioni. Poi è anche difficile oggi dire l'Europa League, la Conference e la Champions. Se andiamo a guardare le classifiche finali, a volte un punto, ribadisco un punto, separa la Champions dall'Europa League.
1: Beh, è successo l'anno scorso.
2: Bravo, bravo, Fabrizio, tu sei sempre sul pezzo. E quindi è inutile dire puntiamo alla Champions o puntiamo all'Europa League o ci accontentiamo della Conference. Noi dobbiamo stare attaccati al treno delle prime sei, perché questo dice quello che ha fatto l'Atalanta non solo quest'anno ma anche nei due anni precedenti. La qualità a cui si riferisce Gaetano è proprio anche qui, anche nei costi sostenuti. Quindi è per quello che mi permetto di dire, certo che siamo contenti di veder giocare bene, ma servono i punti, serve rimanere attaccati a quella classifica che ci piace tanto vedere.
1: Indubbiamente, anche perché poi i dati del campo sono abbastanza tristi, se vogliamo 2 punti in meno rispetto alla precedente gestione Juric, vedo che annuisci. Volevo non citarlo questo dato perché mi ha un po' amareggiato, però mi sembra doveroso intellettualmente ricordarlo. Hai parlato del tuo articolo, Christian adesso lo propone, Calcio e Business, Atalanta, i conti del mercato e l'impatto che avranno sul bilancio, plusvalenze dai giovani, gli stipendi in aumento, e c'è anche la foto di Cristiano Giuntoli con l'acquisto più oneroso della storia, certo, atalantina, vale a dire Rowe. Però caro Enrico, il calcio non è una scienza esatta, cioè, certo. Remo Traina mi ha scritto, un collega giornalista dell'Eco di Bergamo, mi scrive: da tifoso della Viola io sono partito all'inizio del campionato entusiasta, 100 milioni spesi dalla mia società, 3 giornate, l'allenatore se ne va, 0 vittorie. Hai capito? Hai capito? Questa è la realtà poi, Non si sogna, dati di fatto.
2: Assolutamente, l'Atalanta negli ultimi 3 anni ha un po' alzato l'asticella anche negli acquisti, e quindi l'acquisto, quando è oneroso, diventa anche, scusa il gioco un poco di che fa rima, diventa anche più pericoloso, perché poi se acquisti a poco sei sempre in tempo a gestire un acquisto magari non indovinato, se acquisti a tanto poi può diventare un problema. Rispetto al titolo che ha come sempre studiato Roberto Belingheri, il titolo dice tutto, cioè noi abbiamo potuto investire grazie alle plusvalenze di Palestra e Anor, e qui ecco che magari viene il sorriso, siamo stati bravissimi, perché l'Atalanta è il club italiano più capace di avere relazioni con l'Inghilterra, con la Premier League. Tu oggi, se vuoi avere successo nel mercato, tu devi vendere in Inghilterra. Ecco, l'Atalanta con Palestra e Anor è stata maestra in questo, e non è una cosa così banale, perché io ho guardato tutte le trattative con l'Inghilterra, ci sono queste 2 favolose svolte dall'Atalanta, poi c'è stato il portiere del Parma, Suzuki, e Muaremovic del Sassuolo, che sono andati in Inghilterra, 4 calciatori, fine delle trasmissioni. Quindi non è che l'Inghilterra sia qui col carrello a comprarci calciatori. Quindi complimenti alla dirigenza atalantina, perché ha concluso queste operazioni magistrali, con dispiacere perché erano 2 giovani che avremmo visto volentieri, ma necessari per investire sul mercato.
1: Ringraziamo questo, anche il Chelsea che sembra abbia pound e sterline da veramente delle volte da sprecare, perché hanno 40 calciatori nella loro rosa. Ultima considerazione, Enrico, anche perché il tempo vola, siamo quasi alla fine, ranking e dintorni, e anche lì poi chiaramente scateni un bel dibattito. Massimo Tengattini, è ancora prestissimo, siamo solo a settembre, Enrico, siamo favoriti, il Milan è favorito, la Juve è favorita, vinciamo tutti, poi siamo quarti. Poi siamo
2: bravissimo, quarti. Bravissimo. Sì, perché come sempre in estate sembra che le squadre europee ci siano tutte sotto, no? Soprattutto lasciamo perdere la Champions, che lo sappiamo che non è un nostro affare. Dall'altra parte, nelle altre coppe, pensa che gli italiani spadroneggeranno. Non è così. E allora ho mandato questo avviso: attenzione, perché i siti specializzati ci danno come probabilità di vittoria al 4º posto. e basta, ne prendiamo atto e speriamo di sovvertire questa previsione.
1: Ecco, il bar sport non fa parte della tua cultura e la cosa mi fa particolarmente piacere, caro Enrico. Questi sono dati di fatto, addirittura favorito è il Brighton, che quinto in Premier League, ecco. Aperta e chiusa parentesi. Io ti ringrazio, ti lascio i tuoi numeri, ai tuoi conti, alle tue analisi finanziarie e spero di rivederti presto.
2: Sì, spero che non ci sia stato solo pessimismo, insomma, che si possa guardare avanti.
1: Al limite poi ti scrivono sulla tua pagina di Cover, dove susciti sempre un grande dibattito. Buona giornata,
2: grazie.
1: E buon lavoro.
2: Grazie. Buon weekend a tutti, grazie Fabrizio.
1: Grazie Enrico Mazza, grazie a Cristiana Fulgosi in regia con Renato Pedretti. Domani abbiamo il tradizionale appuntamento con Xavier Iacobelli. Buona piovosa giornata a tutti.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot, spot.
3: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
4: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
3: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
4: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
5: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Valgandino prima del semaforo di Leffe. 0357 349 79. Sabato orario continuato.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Spot, spot.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
1: La musica grande. La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Anni 70.

0: 90 Play Yesterday. Gli anni 90.
1: Alta Play Yesterday.
0: Il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 16 al 29 settembre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Birra non filtrata Poretti, bottiglia da 660 ml, a soli 70 centesimi. Offerte valide dal 16 al 29 settembre.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta. La musica grande.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Tragico incidente sul lavoro nel pomeriggio di ieri a Romano di Lombardia. Marco Meazza, 56 anni, residente a Fontanella, è morto dopo essere stato colpito alla testa da un albero mentre era impegnato nella pulizia degli argini di una sorgiva. L'incidente è avvenuto poco dopo le 14 alla Fontanile Armandi, lungo la strada che da Romano porta verso Covo. L'uomo stava lavorando insieme ad un collega ed era impegnato a supervisionare i lavori di manutenzione del fontanile quando un albero è improvvisamente caduto, travolgendolo. Per il 56enne non c'è stato purtroppo nulla da fare, morto sul colpo. Sul posto i soccorritori del 118, anche con l'Eli Soccorso, i vigili del fuoco e gli operatori di ATS e la polizia locale della bassa Bergamasca orientale, cui sono affidati gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Saranno celebrati domani mattina alle 10.45 a Masano i funerali del piccolo Darek, il bimbo di 9 anni che ha perso la vita in un incidente mentre viaggiava sull'auto guidata dalla mamma.
2: Saranno celebrati sabato alle 10.45 nella parrocchiale di Masano, frazione di Caravaggio, i funerali di Darek Chesney, il bambino di 9 anni morto nel pomeriggio di mercoledì mentre era in auto con la mamma e il fratellino di 6 anni in viaggio verso casa. In occasione delle esequie, il comune di Caravaggio ha proclamato il lutto cittadino. Restano intanto serie le condizioni di madre e figlio sottoposti a delicati interventi chirurgici all'ospedale Papa Giovanni. I medici nutrono speranze. La procura, che come già anticipato aprirà un fascicolo con l'ipotesi di accusa di omicidio stradale e lesioni a carico della mamma di Darek, Federica Casa, potrebbe disporre anche una perizia cinematica per chiarire le circostanze dell'incidente che è costato la vita al bambino. La donna, insegnante alla primaria Mozzi di Treviglio, era alla guida di una Mercedes quando a 2 chilometri da casa, all'altezza di una curva, l'auto è finita fuori strada. Non risultano segni di frenata, non si esclude che a causare l'incidente possa essere stato un malore. Le comunità di Masano, dove vivevano la mamma e i due bimbi, e di Treviglio, dove Federica è a casa e insegna, si stringono al padre dei bimbi ed ex marito della donna che vive nel Cremasco e ai familiari di Federica, giunti a Caravaggio da Modica, in provincia di Ragusa, dove vivono. In occasione delle esequie, la famiglia ha chiesto di non comprare fiori, ma di destinare eventuali offerte all'oratorio di Masano, che Darek frequentava con il fratellino, partecipando con entusiasmo alle attività. Per la serata di venerdì alle 21 è stato organizzato un momento di preghiera nella parrocchiale della frazione.
1: Lo stop al bollo su utilitarie motocicli in Bergamasca determina un tesoretto consistente di 57 milioni di euro. Sentiamo i particolari nel servizio.
3: Il fisco inserisce la retromarcia e per le tasche dei bergamaschi si preannuncia una svolta da quasi 57 milioni di euro. Con il recente via libera del Consiglio dei Ministri al decreto sul contenimento dei costi e sulla revisione fiscale, dal 2027 scatta lo stop definitivo al bollo auto per utilitarie, auto di media cilindrata fino agli 80 kW e motocicli. Un'esenzione riservata al primo veicolo di proprietà che promette di dare un taglio netto ad una delle spese fisse più odiate dagli automobilisti in una provincia ad altissima densità motoristica dove spostarsi per lavoro o necessità è la norma quotidiana. I numeri del territorio parlano chiaro, incrociando i dati del parco veicolare ACI e del Ministero delle Infrastrutture con le strettoie della nuova norma che esclude flotte aziendali, leasing e seconde vetture, la platea reale dei beneficiari in terra aerobica si attesta attorno ai 370.000 proprietari. Tradotto in termini sociali, la misura andrà a impattare direttamente sui bilanci di ben 2 famiglie bergamasche su 3. Con un costo medio stimato in circa 154 euro a veicolo per questa categoria di mezzi, il calcolo della liquidità recuperata è presto fatto. Nelle tasche dei bergamaschi rimarranno complessivamente quasi 57 milioni di euro all'anno. Una vera e propria boccata d'ossigeno per ammortizzare le stangate dell'inflazione e del caro carburante.
1: Contrariamente a quanto previsto, è rinviata l'apertura della strada della Valle Serina, rimasta chiusa a causa di uno smottamento a fine agosto.
4: Non aprirà venerdì 18 settembre la strada provinciale della Val Serina, anzi continua a rimanere chiusa la SP27 nel tratto compreso tra Algua e la località Rosolo in direzione Serina, chiusa da fine agosto per uno smottamento che ha coinvolto la carreggiata. La decisione è arrivata a seguito dei recenti sopralluoghi dei tecnici della provincia di Bergamo, che hanno evidenziato la presenza di alcuni blocchi instabili pronti a minacciare la carreggiata. Per garantire l'incolumità degli automobilisti, lo stop alla circolazione si è reso inevitabile. Il cantiere proseguirà senza sosta fino al prossimo 9 ottobre. Nel frattempo la viabilità locale è stata completamente deviata sui percorsi alternativi segnati in loco, garantendo comunque il collegamento con i comuni della parte alta della valle. Un disagio necessario per mettere in sicurezza un'arteria fondamentale per il territorio. La situazione resta monitorata giorno per giorno con l'obiettivo di riaprire la strada nei tempi previsti.
1: La neurologia dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo entra nella classifica dei 150 migliori ospedali al mondo per specialità, pubblicata dal settimanale Newsweek, e va ad aggiungersi ad altre 4 unità della struttura cittadina già presenti in questo prestigioso elenco. Sentiamo.
2: Con la neurologia salgono a 5 le unità dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo a essere presenti tra i World's Best Specialized Hospitals, la classifica dei 150 migliori ospedali al mondo per specialità che ogni anno è pubblicata da Newsweek. Oltre all'ingresso più recente vengono confermate la cardiologia, che guadagna 15 posizioni rispetto al 2025 e diventa settima a livello nazionale, la pneumologia, che scala altrettante posizioni a livello mondiale e mantiene il 9° posto in Italia, la gastroenterologia, che passa dal 123° al 110° posto, confermando il 7° nazionale, e la cardiochirurgia, che si posiziona al 127° posto mondiale rispetto al 110° dello scorso anno e mantiene il 10° posto tra le strutture italiane. Tornando alla neurologia, quella dell'ospedale cittadino è una delle sole 6 strutture italiane presenti nella classifica per questa specialità ed è centro di riferimento per numerose patologie neurologiche complesse. Tra le aree di eccellenza, i trattamenti avanzati dell'ictus, la stimolazione cerebrale profonda, trattamenti innovativi per l'epilessia e le cefalee, ma anche il monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio, i percorsi multidisciplinari e le terapie specialistiche. Nel 2025 sono stati circa 900 i pazienti ricoverati. All'attività assistenziale è affiancata quella della ricerca clinica, con un centro di ricerche neurologiche autorizzato anche a condurre sperimentazioni su nuovi farmaci e trattamenti.
1: Torniamo ad occuparci degli autobus, ma in questo caso per chi sale senza biglietto.
3: Quasi un passeggero su 7 sale sui mezzi pubblici lombardi senza pagare il biglietto. Dalle corse urbane che attraversano Porta Nuova e tram della linea T1 per la Valseriana, fino ai bus extraurbani diretti verso le valli e la pianura, la piaga dell'evasione tariffaria si conferma un'emorragia finanziaria pesante per il sistema della mobilità locale. A tracciare le dimensioni del fenomeno è l'indagine condotta da Basco e T Consulting insieme agli specialisti della controlleria Olacec. Incrociando i bilanci aziendali con un campione di oltre 1 milione di viaggiatori controllati in Lombardia, lo studio attesta un tasso di evasione strutturale che supera il 14%, cifra che a livello regionale genera un buco complessivo di oltre 137 milioni di euro l'anno. Sebbene la rete urbana di Bergamo mostri storicamente una tenuta migliore, con una media stimata di un passeggero senza biglietto ogni 13 o 14 sulle linee TB, l'effetto combinato con le tratte extraurbane di valli e pianura pesa sui bilanci locali. Proiettando l'analisi su un intero bacino di Bergamo, che rappresenta circa il 6% del volume di trasporto pubblico lombardo, tra le reti di ATB, TEB e le linee provinciali, l'impatto economico complessivo per il territorio supera gli 8 milioni di euro all'anno. Nel dettaglio, il mancato acquisto di biglietti e abbonamenti sottrae direttamente alle aziende della provincia circa oltre 3 milioni di ricavi tariffari, cui si aggiungono oltre 300.000 euro di IVA evasa. La voce più critica riguarda però la fase successiva alla sanzione. Bene il 54,6% dei verbali emessi finisce in uno stato di insolvenza permanente, generando una voragine locale da oltre 4 milioni di euro in multe mai riscosse.
1: È stata inaugurata nel cuore monumentale di Città Alta, al termine di un complesso intervento di restauro, l'aula picta del luogo che nel Medioevo fu la sala delle udienze dei vescovi di Bergamo.
5: Interamente dipinta da affreschi realizzati alla fine del XIII secolo, un ciclo tra i più completi del 200 lombardo, la sala picta è un pezzo di storia che completa il Museo Bernareggi. Un anno e mezzo di lavori per riportare all'antico splendore questi affreschi unici che fanno da cornice alla particolare funzione del luogo. Attorno alla figura del vescovo si svolgeva la vita spirituale, politica, economica, amministrativa e giudiziaria locale. Grazie alle raffigurazioni del ciclo pittorico che accostano scene della vita di Cristo ad elementi escatologici e richiami al tema della giustizia e del buon governo della città, ispirato ai principi evangelici. Si tratta di un completamento di un percorso di recupero di un tesoro artistico della nostra terra riproposto nel Museo Bernareggi in Città Alta.
6: L'anno scorso l'abbiamo inaugurato il 27 settembre, quest'anno a distanza di un anno inauguriamo il restauro degli affreschi della Picta. È vero, è il momento conclusivo del completamento del museo, però è stato anche il momento iniziale per molti versi, cioè quando abbiamo pensato al nuovo museo siamo partiti esattamente dalla Picta, cioè dalla valorizzazione di questo luogo splendido, anche affascinante, pieno di storia, che possiamo dire rappresenta un po' il cuore pulsante del museo.
5: Il taglio del nastro della nuova sala è anche un modo per festeggiare un anno di attività del Museo Diocesano.
7: Abbiamo chiamato questo primo anniversario Bernareggi 365, con l'idea di un museo che accompagni i visitatori 365 giorni all'anno. L'idea è quella di un museo per tutti e quindi la declinazione con linguaggi diversi per i diversi pubblici delle varie iniziative che Fondazione Bernareggi porta avanti, non solo dentro il museo, ma un museo che si apre alla città e al territorio con diversi progetti territoriali e con diversi progetti che vorremmo nascessero in collaborazione con gli enti locali, con le parrocchie, con i musei parrocchiali e con tutti coloro che si occupano di cultura nel nostro territorio.
1: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
8: Ben ritrovati i nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato in miglioramento in Lombardia, non mancheranno appunto nubi alternate a schiarite con temperature massime fino ai 26-27 gradi. Sole poi ovunque protagonista nella giornata di domenica con valori massimi in rialzo fino ai 28 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sulla provincia di Bergamo per la giornata di sabato. Avremo il passaggio di un po' di nuvolosità sui monti, maggiori schiarite in pianure con temperature massime molto miti. Poi nella giornata di domenica avremo ovunque spazi assolati con cieli sereni o poco velati e temperature massime nuovamente in rialzo fino ai 27-28 gradi. Infine, per quanto riguarda la tendenza prevista per le prossime giornate, potremo avere un po' di variabilità poi per l'avvio della nuova settimana con tempo poi in miglioramento. Ma come sempre questa è solo una tendenza, per cui per dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
9: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
10: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
11: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
10: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
11: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
12: Dal 21 settembre si accende il tuo mattino con Colazione con Radio Alta e Teo Mangione.
13: È proprio così. Si riparte
14: dalle 7 alle 9
12: su Radio Alta e Bergamo TV. Informazione locale, rubriche, energia e gli aggiornamenti in tempo reale delle sentinelle di Radio Alta. La colazione che ti sveglia davvero ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7.
13: 21 settembre dalle 7. Vi aspetto.
15: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
16: Radio Alta.
17: Play Yesterday.
16: anni 70. Tell me once more before I get up the floor. Don't bring me down.

0: Yesterday.
1: Ancora tu.
2: Suono 70. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

Noacahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme a Daron Dessner, Orbiter fonde folk e introspezione in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Noacahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour. Con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per nuovi suoni su Radio Alta, Noacahan, Orbiter.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. Massima rotazione.

venerdì sera. Radio Alta e Dance.

It's Friday! Grazie a Dio è venerdì! Il venerdì sera, Radio Alta e Dance!

sera, Radio Alta e Dance.

sera, Radio Alta e Dance.

venerdì sera, Radio Alta e Dance.

Thanks, Gub. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

tutti, il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

0: Gab. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.
1: Thank God it's Friday.